Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Buon Natale!

Ciao, io sono Eclipse 1.0, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano totale.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Un caro saluto a tutti, sono Marco Martini, questa è Teodora, il primo singolo del mio nuovo progetto L'Appeso, un progetto ispirato direttamente dal mondo dei tarocchi.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

0: buongiorno, late spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: 9 maggio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, come mi suoni con mare ti ballo, ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi si celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava sei personaggi in cerca di autore che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio. Era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 due tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia. E a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Nel 1994 il Sudafrica eleggeva il suo primo presidente di colore, Nelson Mandela, uomo simbolo della battaglia contro l'apartheid. 20 anni fa, nel 2006, nulla di fatto nell'elezione del presidente italiano, con oltre 700 schede bianche. Si scrutinava anche un voto per Luciano Moggi, in quei giorni al centro dello scandalo di Calciopoli. E 5 anni fa, nel 2021, ad Agrigento cerimonia di beatificazione per Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Sono nati il 9 maggio. Nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta. Nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi. Nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca. Nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli. E nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il addetto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Alcuni suoni non finiscono quando smettiamo di ascoltarli. Restano, ritornano, si trasformano. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è eco.

L'eco è un ritorno. Un suono parte, si allontana, incontra uno spazio. E poi torna indietro. Non identico, ma riconoscibile. È lo stesso e allo stesso tempo è diverso. Questo lo rende qualcosa di particolare, perché l'eco non è solo ripetizione, è trasformazione nel tempo. Ciò che ritorna porta con sé la distanza che ha attraversato, il luogo in cui ha rimbalzato, il tempo che è passato. E questo vale anche oltre i suoni. Oggi 9 maggio, giornata dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo. L'eco assume un significato più profondo. Ci sono eventi che non restano chiusi nel passato, continuano a risuonare nel presente. Non nello stesso modo, non con la stessa intensità, ma con una presenza che non scompare. Ecco, l'eco è proprio questo. Qualcosa che non è più nel momento in cui è accaduto, ma non è nemmeno finito. Ritorna, cambia forma, ma resta. E ascoltare un eco significa fermarsi, dare spazio a ciò che torna, riconoscere che alcune cose non si esauriscono. Non tutto deve essere dimenticato, non tutto deve essere silenziato. Ci sono suoni che hanno bisogno di continuare a esistere, anche se in modo diverso. E come i suoni, anche i messaggi, come quello di oggi. L'eco ci ricorda che ciò che è stato non scompare, ma continua a parlare nel modo in cui noi scegliamo di ascoltarlo. Da Antonio Torretti è tutto per oggi. Grazie per essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Grazie per ascoltarci attraverso il nostro podcast o tutte le emittenti radio che ci trasmettono. E vi do appuntamento a domani con una nuova parola.

0: Benvenuti al nuovo appuntamento con Musicalmente Italiana. Carla vi saluta e si parte subito con qualcosa di estivo dagli anni 90. Loro sono i mitici 883. Il titolo dell'album è tutto un programma. Si chiama La donna, il sogno, il grande incubo. La traccia che ascoltiamo insieme è Tieni il tempo.
1: 1995.

Rallentiamolo un po' questo tempo con Lucio Dalla, che ci ha abituati a testi profondi che nascondono significati importanti come il Parco della Luna, uno dei meno celebrati ma con cui ci fa entrare in quel confine sottile tra gioco e realtà. Capiscono che il mondo dei grandi non è poi così semplice, dove si diventa adulti senza che te ne accorgi.

0: buona domenica.
1: Saif con Buona Domenica è inserito nel suo primo album di prossima uscita, con cui prosegue in maniera naturale il percorso iniziato al Festival di Sanremo con Tu mi piaci. E come dico spesso, le canzoni del passato servono per costruire la musica del presente. Riavvolgiamo quindi il nastro per arrivare ai memorabili anni 70, dove la canzone italiana ci ha regalato melodie indimenticabili e ballate struggenti, come una delle canzoni più amate dei Pooh.
2: Restare chiuso qui.
3: 1971.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, c'è sempre Carla in vostra compagnia. Annalisa è pronta a ripartire per il suo tour con in tasca un disco di platino in più, con un brano che risale a 5 anni fa, estratto dall'album Nuda e si chiama 10. Cos'è?

0: stupido cuore.
1: È tornata a pubblicare Federica Carta, emersa grazie alla partecipazione ad Amici del 2016. Questo singolo si chiama Stupido Dolore. Nel 2003, dopo il clamoroso successo del singolo d'esordio Dedicato a te, le Vibrazioni consolidarono la loro identità musicale con In una notte d'estate, estratto dall'album omonimo, che ha segnato il debutto discografico della band. È stato scritto da Francesco Sarcina, che riesce a raccontare un frammento di vita con intensità viscerale, restituendoci l'immagine di una notte che brucia ancora nella memoria.

0: Il prossimo disco ha venduto oltre 600.000 copie ed è tra i maggiori successi di Claudio Baglioni, in cui espone in diversi brani una ricerca della libertà dal tempo che scorre. Per rafforzare questo senso di viaggio, presentò il disco in 4 hangar di altrettanti aeroporti italiani, nelle città di Firenze, Milano, Napoli e Catania, che raggiunse tutte quante in un solo giorno.
1: 1999.

Pino Daniele è stato molto più di un cantautore, è stato un poeta innovatore, capace di unire generazioni con la sua musica unica. La sua capacità era fondere stili musicali diversi, dalla tradizione napoletana al blues. Ha dato vita al repertorio Senza Tempo, che continua a emozionare milioni di ascoltatori. Le canzoni sono una più bella dell'altra, difficile scegliere quale sia la migliore. Pino ai suoi esordi disse che la musica era il canale giusto per quello che aveva da dire, e il blues era l'elemento adatto a esprimere le sensazioni e la rabbia che sentiva per raccontare le ingiustizie che osservava.

0: Grande Pino. Rimaniamo su Napoli con un gruppo con una storia nata quasi per caso. Due amici scrivevano canzoni per un gioco. Un giorno una demo finì nelle mani di Mina e tutto da lì cambiò. Il loro primo album sembrava un disco di Battisti per la somiglianza della voce di Donzelli. Infatti le radio impazzirono. All'interno una traccia poi ripresa anche successivamente dalla stessa Mina con Adriano Celentano.
1: 1998.

0: Radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
2: Il 1994.

0: fino all'ultima nota il bellissimo brano tratto dall'album L'Imperfetto, con cui Renato Zero confermò la ritrovata ispirazione, grazie anche all'arrangiamento multistrato con tendenza al funky che ricorda un po' da vicino l'ottimo Wire del 1989. E quando arriva il periodo primaverile, oltre allo sbocciare dei fiori arriva anche la mina nostalgica di Fra Quintale, si chiama Aranciata.
1: Le novità della settimana.

Veramente geniale Fulminacci, ma lo si era già capito al Festival di Sanremo con Stupida Sfortuna, ancora tra le più suonate nelle radio. Questo singolo si chiama Indispensabile, tratto dall'album uscito lo scorso marzo. Adesso un po' di sano rock dei Negramaro. Tutto l'album che lo contiene è stato registrato interamente a Berlino negli studi storici di Hansa, che hanno ospitato grandi nomi come David Bowie, Ram e altri importanti artisti della storia della musica mondiale.

Il tempo a mia disposizione finisce qui, ma vi voglio accompagnare con un'ultima canzone che merita spazio. Quella di Fabio Concato, che scrisse nel 1984 quando diventò padre della piccola Carlotta, immaginandola posata da un gabbiano su uno scoglio che esiste davvero, quello delle sue estati a Viserbella, nel comune di Rimini. Grazie a tutti per l'ascolto, un bacio da Carla!

0: di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Amici radioascoltatori, benvenuti. Secondo weekend del mese di maggio, amiche radioascoltatrici mamme, tanti auguri a voi. Questo è il weekend della festa della mamma 2026. Auguri. Tempo Zero Selecta, i pezzi musicali in anteprima, i più streamati, i più ascoltati negli ultimi 7 giorni, le Future Selecta. È il weekend dall'8 al 10 maggio 2026, è la festa della mamma. Celebriamola sempre, rispettiamola ogni giorno, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Tempo Zero Selecta, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, le Global Chart, Viral Chart, Sbarai Simmer. È lo Springer, perché siamo nel piano della primavera. Sulla nostra emittente radio televisiva preferita voglio salutare in syndication i nostri DJs e gli organizzatori di eventi. Siamo praticamente ovunque, eh? Bello, nelle piazze, nei locali, nelle discoteche, bellissimo. Festeggiamo insieme questa primavera 2026. È il momento di aprire la classifica Top 20, quindi i pezzi musicali più ascoltati e streamati negli ultimi 7 giorni. C'è Arisa che scende alla posizione numero 20.

Che fastidio da Sanremo in giro, in circolazione, anche ospite alla nostra testata giornalistica Leroy 24orenews.it, gli eventi in piazza sulla nostra emittente radio televisiva preferita.

È in arrivo, amici miei, la posizione numero 16, saliamo ancora più in alto, c'è Nicolò Filippucci con il suo nuovo Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Alla 15 incontriamo Blanca e Elisa, che rimangono stabili rispetto a 7 giorni fa. E allora, posizione numero 15. E alla 16, in questo momento.

ricordi Blanco Elisa. Ancora tanti auguri a tutte le mamme del mondo, un augurio veramente speciale a ognuno di voi, amiche radioascoltatrici. Anche se non siete mamme, beh, comunque si può essere genitori in tanti modi. Raccontateci il vostro weekend in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Quindi saliamo insieme dalla posizione numero 14 alla posizione numero 11. Alla 14 incontreremo Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Alla 13 c'è Emma Ercomi, Vacci piano, stabili rispetto a 7 giorni fa. Girl, dimmi che mi vuoi, posizione numero 12, sale. Alla posizione numero 11 Charlotte Kalin, The One White Digis in the Club, posizione numero 11. La prima nuova entrata, Viral Chart Total Chart. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 14. Dirti ancora.

0: ascoltando Tempo Zero Selecta.
1: Ti sembra il caso? Svegliamo tutti stanotte mentre ci urliamo. E poi ti odio, mi va strano. Non doveva andare.
2: È in arrivo la posizione numero 12. Viral Chart, Total Charts.

0: salire al chart, total charts. Li vedo pronti dall'altra parte del video con i miei colleghi per farci prendere la nostra primissima pausa e tornare poi immediatamente da voi per le posizioni ancora più calde, la top 10 della Global Chart, Total Chart. A tra pochissimo, fermi lì sulla nostra onda nazionale in syndication.
1: Stai ascoltando Tempo Zero Selecta.

Tempo Zero Selecta, Viral Chart, Global Chart, posizione numero 10. Seconda nuova entrata.

Sì, uno dei tanti pezzoni della nostra Viral Chart, Global Chart, la seconda nuova entrata. Siamo prontissimi, amici, con la nuova 3AD, dalla posizione numero 6 della scorsa settimana alla posizione numero 9 di questa, dal loro Sanremo, Elodie H7. Elodie H7 con Poesie Clandestine, la posizione numero 8 c'è. Poi Samuel J e Ossessione, posizione numero 7. Serena Brancare, Levante, quindi con la loro Al mio paese. Saremo insieme quindi alla posizione numero 9, dove incontreremo, come già detto, Samuel J con Ossessione, Viral Chart, Total Charts.

il mio paese è il tuo paese, insomma i paesi sono sempre quelli che ti porti nel cuore, soprattutto so che per motivi lavorativi ti sei spostato. Andiamo con il duo dalla posizione numero 6 di questa settimana, troviamo Fred De Palma, Anita, quindi con il loro Enischilla e La testa gira. Sì, posizione numero 5, anche loro scendono. In questo caso alla 5 invece incontriamo Alex Warren con Forever Dream, posizione numero 4, Rove Femina. Saliamo insieme quindi alla posizione numero 6.

posizione numero 4. Essa mi manca papà, io non mi immagino mai mai senza te. Volevo dire solo se è la mia verità, ma ho mentito molte volte, non so perché.

0: non ti comprerò una borsa.
1: Viral Chart, Global Chart, saliamo sul podio nel medagliere. Lui è stabile rispetto a 7 giorni fa. Alla posizione numero 3 c'è Madame Marrakesh, Volevo capire. La terza nuova entrata in salita, alla posizione numero 2 The Color, Rolling Stone. Alla posizione numero 1, beh insomma, Annalisa, canzone estiva. Saliamo insieme quindi la medaglia di bronzo, Madonna.

non finisce comunque, tranquilli, questo è il weekend della festa della mamma. Benvenuti, bentrovati, se vi siete messi in contatto soltanto in questo momento, la Total Global Chart torna a trovarci la prossima settimana. Ma è il momento, tra poco, di Dance Chart Global Chart, i 5 pezzi musicali, la top 5, i 5 pezzi musicali più ballati, streamati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. E allora, lo sapete che c'è, ma lo sapete che c'è, che ci sentiamo tra pochissimo, linea all'emittente.

0: Radio.
1: Amici radioascoltatori, bentrovati. Questa è l'ultima parte di Tempo Zero Selecta, la Dance Chart Global Chart. Cambio della guardia in regia, i nostri DJs. E al termine incontreremo, dopo la Top 5, le Future Power Selecta. Saremo insieme quindi a bordo della Dance Chart Global Chart. È il momento, amici radioascoltatori. Vi dico già che la prima e unica nuova entrata la incontreremo alla 3 con The Blaze, Majestic, Magnetic. Ma concentriamoci nella posizione numero 5 e la posizione numero 4, dove rispettivamente alla 5 dalla posizione numero 2 della scorsa settimana c'è Bob Sinclair. Alla posizione numero 4 invece incontreremo Baby Kana, New Religion. Anche lei scende dalla posizione numero 3 alla posizione numero 4 di questa settimana. E allora andiamo insieme alla posizione numero 5, Bob Sinclair.

Le teste si muovono and the head che poi muove il potere della Dance Chart Global Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, le uniche autorizzate e certificate, quindi ben trovati amici, come ogni settimana ci scegliete ed è tutto grazie a voi questo successo. Andiamo! È il momento delle Future Power Select a targate Springer. Beh sì, in questa primavera incontreremo Tony Pitoni, Tommy Cash, L'Amour. Posizione poi, le posizioni torneranno, arriveranno la prossima settimana. Il nostro nuovo singolo, Stirare a campare. C'è anche Rocco Hunt, La più bella del mondo. Incontreremo Lady Gaga, il nuovo Glory Sinner, Uvin 67, James Gims, Fede e Lala Boo, Gemelli diversi tra le dita. Incontreremo anche Demi Lovato, Loris Ingenis, Alex Warren. Tutte queste saranno e sono in anteprima assoluta e sono le Future Power.

bella, energetica, è tornata Lady Gaga, ne sentivamo veramente la mancanza. Tra le Future Power Select c'è

0: un volo meraviglioso nei pezzi musicali che diventeranno le nostre colonne sonore in anteprima assoluta per l'Italia sulla nostra frequenza nazionale preferita, le Future Power Selecta. Tempo Zero Selecta vi dà appuntamento la prossima settimana, ancora tanti auguri a tutte le mamme che sono in ascolto, e poi la festa della mamma è un po' come la festa della donna. Tutte le feste, insomma, bisogna celebrare le persone che amiamo tutto l'anno, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Un abbraccio amici, buon weekend a tutti, Selecta torna il prossimo weekend.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

di gioie e lacrime, amore adesso, ora. E non c'è tempo nel bardo, né tempo di qua o di là, amore adesso, ora. Tempo per danzare,

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

ancora insieme con tutti voi, cari ascoltatori, in questo nostro spazio tridimensionale, dove aggiungiamo la quarta dimensione, che è la musica. E per dirla tutta, la bella musica italiana. Rimaniamo però con i piedi a terra dicendo grazie ad Antenna Web. Una scaletta musicale, quella di oggi, piena di bei brani, ed andiamo a presentare i primi. Renato Zero, Come mi vorresti. Giordana Angi, insieme a Sting, Il nostro amore. Alessandra Amoroso, Notti blu. Ruggeri, Morandi e Tozzi, La canzone della verità. Facciamo un po' di silenzio e buon ascolto.

Il prossimo brano non è quello originale del 1976, comunque è sempre bello. I Nomadi, Un pugno di sabbia, Elodie, La bellezza del mondo, Marco Masini, Lontano dai tuoi angeli, Edoardo Bennato, Ogni favola è un gioco.

Baciami come fa il vento con la foglia, in questo tempo che ci spoglia, in mezzo a questo temporale. Baciami.

è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare. Non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è

Se ci siamo un po' appisolati, ora sicuramente ci svegliamo. Alex Britti, 7000 caffè. Malik Ayane, E se poi. Fabio Concato, Troppo vento.

0: proposito, quella virago della vicina forse ci c'è un pezzo di giardino.
1: Un dono?
0: Senti, ma il tuo lavoro? Stai scrivendo? Scusa, ma mi ascolti.
2: Parli ma non sento, qui c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti, sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento, gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento. Prendo la rincorsa, le braccia al cielo e

La musica non finisce qui, ci sono ancora tre belle canzoni. Tiro Mancino, Un tempo piccolo, Fausto Leali e Mina, A chi mi dice. Termina Francesco De Gregori, Piano Bar.

0: sono Andrea Belfiori, il mio nuovo singolo Duro e Puro parla di tenere duro, di lottare, di perseguire sulla propria strada, senza mollare mai e senza smettere di essere se stessi. Un saluto a Radio Antenna, Rock and Rebel.
1: Vette, salite, discese, cadute, poi strade sbagliate, speranze tradite.

0: Okay.
1: Bene, allora rientriamo qui in studio, Max Lanzi, la radio Modo Mio, e al di là del vetro il nostro caro e fidato dottor Funker, ogni settimana alla guida della console. Stiamo parlando dell'alta fedeltà degli anni 80-90, e in quegli anni, verso la fine degli anni 90,

0: 90 l'alta fedeltà o cosiddetta hi-fi si evolve non più solo grandi mobili ma sistemi integrati, eppure la ricerca della qualità non muore. Il suono diventa globale, raffinato, capace di campionare il passato e proiettarlo nel futuro. Lo sanno bene artisti come Bob Sinclair, che riprende i classici italiani, o i Deep Swing, che costruiscono cattedrali sonore fatte di fiati e percussioni che richiedono un ascolto attento, quasi audofilo.
1: Alla radio, a modo mio, il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.

0: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
1: Ok.
2: Bene, allora siamo nello spazio, quello delle vostre richieste. Ogni settimana, possiamo dire ogni giorno, riceviamo vostre email all'indirizzo laradioamodomio@produzioniradiofoniche.it, dove condividete con noi un pensiero, una richiesta di ascolto. Oggi ci ascoltiamo un paio di pezzi, anzi due pezzi richiesti dal nostro amico Osvaldo da Padova, che ci ascolta ogni settimana e ci chiede di passare più spesso la nostra house music. Lo facciamo ogni settimana, caro Osvaldo, e ti accontentiamo selezionando due tracce dei Double D. Loro sono stati fondati, anzi si sono fondati in Ancona, così direbbero i puristi, nel 1990 da Danny Losito e David Domenella. È da lì il nome Double D, forse in assoluto il primo gruppo che suonava house in Italia. Bene, allora, dopo tutte queste belle chiacchiere, ci andiamo ad ascoltare Don't You Feel e a seguire Hey You, i Double D.

0: OK。
1: Allora ringraziamo Osvaldo e tutti gli amici che ci scrivono, Osvaldo da Padova, che ci ha richiesto due pezzi house e noi crediamo di averlo accontentato. Bene, chiudiamo con due pezzi di pura seta sonora. Dominic Troiano con la sua Will I'll Need Love e Donna Summer, l'intramontabile con la sua intramontabile Hot Stuff. Perché in fondo è tra una valvola e un chip, e oggi stiamo parlando di alta fedeltà, anzi abbiamo parlato, è quello di cui abbiamo bisogno, come del resto abbiamo bisogno dell'amore e della buona musica. Quindi qui alla radio a modo mio subito Dominic Troiano, Will I Need Love.
2: La Black Music anni 80.

Bene, allora io sono Max Lanzi, questa è stata la Radio Modo Mio, spegnete le luci, accendete i sogni e lasciate che il suono vi avvolga. Alla prossima settimana, noi siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra testine e amplificatori, abbiamo capito che l'alta fedeltà non è solo una questione di decibel ma di emozioni che arrivano integre alle nostre orecchie. Buon tutto dalla compagnia dell'Ever Funk.

0: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Benvenuto weekend!
2: Il fine settimana da noi è sempre molto fresco, molto frizzante. Ed è fresco e frizzante perché fresca e frizzante è la nostra musica. Sono un po' troppo ripetitivo, però rendo bene l'idea, o perlomeno così ci provo, no?
1: Benvenuto weekend!
2: Questo è il titolo ed è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo, felicissimo di essere con voi.
1: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Ecco il primo di oggi.

YMCA e Jovanotti, la potenza di questi due artisti si ritrova in questo pezzo molto bello, molto potente, intitolato semplicemente Pedala e Batteria. Questo è sempre Benvenuto Weekend e la nostra musica è solo per voi.

0: Inconfondibile nella voce, inconfondibile nello stile. Biagio Antonacci con You and Me. Siamo arrivati al primo dei tre DJ in ordine di trasmissione di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Vittorio Veneziano, pronto a farvi sognare con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend. Tutta

0: Osservatorio Veneziano. In the mix.
1: Mix. Benvenuto weekend.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: La grande musica del passato, sempre molto attuale. Il nostro disco story di oggi era In the Shadows, grande gruppo, grande canzone, loro erano The Erasmus. Un gradito ritorno al passato perché è la musica che ci piace, come quella attuale, e che dedichiamo sempre puntualmente a voi amici all'ascolto. A proposito di amici e di amicizia, tra pochissimo ascolteremo un brano che è un inno all'amicizia, grazie a Seltsam, ossia a Lorenzo Giovanniello, che è al telefono con noi. Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Lorenzo, un pezzo meraviglioso, come dicevo prima, un inno all'amicizia è quello che tu hai registrato e che ascolteremo tra pochissimo. Come è nato questo brano, Lorenzo?
1: Prima cosa, grazie mille dei complimenti, sei fin troppo buono con me. Come è nato? È nato durante il periodo di Sanremo Giovani. È stato un momento per me bellissimo, ma anche molto difficile da alcuni punti di vista, soprattutto quello più emotivo, diciamo. Inizialmente io penso che ognuno di noi abbia delle persone con le quali parla, delle amicizie, la famiglia, però fondamentalmente la cosa è che ognuno di loro si dà una parte di noi che è, diciamo, una piccola parte. Poi si incontra invece una persona che rappresenta tutte quelle parti messe insieme e con la quale puoi parlare di tutto. E quando è così trovi una persona per la vita. Io l'ho trovata e il problema è che quello stupidino ha deciso di andare a vivere a Monaco. Prima in Svizzera, poi a Monaco, perché il geniaccio studia fisica e quindi ha deciso di abbandonarmi.
0: Vabbè, comunque di sicuro gli sarà arrivato il messaggio, no?
1: No, ma sì, ma anche perché poi è tornato durante le vacanze di Pasqua, è stata proprio la settimana prima che uscisse il brano. E insomma, l'ha sentito in pre, l'aveva già sentito, insomma, ne abbiamo parlato. È stato bello.
0: Una canzone, quando viene incisa e poi diffusa tramite le radio, tramite i canali ufficiali di voi artisti, la canzone diventa un po' di tutti, perciò permettimi di ringraziarti, perché il tuo è comunque un messaggio universale che chi ascolta può dedicare veramente ad un'altra persona, alla persona del cuore, no?
1: Grazie, grazie mille, ti ringrazio per queste belle parole. Sai, io probabilmente sono un po' demodé nelle cose che faccio, nelle cose che dico. Non c'ho un tatuaggio, sono laureato in legge, quindi sto provando a rappresentare un mondo che a me rappresenta, nel quale sono vissuto. È un mondo non fatto di eccessi, è un mondo fatto di vita vera, vita quotidiana. Quindi insomma, io spesso affronto rapporti con figure che abbiamo tutti nella nostra vita, sai, Brano Saremo Giovani, Scusa Mamma, scritta per papà, sì, no, sì. Ovviamente per mamma, sì. E Amico Come Va, scritta per mia sorella, Amico Come Va, scritta per il mio migliore amico. Sono figure, insomma, che accompagnano, penso, la vita di ognuno, senza eccessi, senza strevizi, senza parlare di cose fantastiche, eccetera, eccetera.
0: Io invece non penso che tu sia demodé, perché questo tuo atteggiamento, secondo me, non passa e non passerà mai di moda. Sono quei valori che, grazie alla musica, possono tranquillamente essere amplificati e arrivare al destinatario con una velocità veramente importante. Perciò, grazie da parte mia.
1: Lo spero tanto.
0: Ma guarda, questo è quello che io ho percepito ascoltando il brano, quindi di sicuro anche grazie. I nostri ascoltatori avranno la stessa sensazione, la stessa percezione. Allora, Lorenzo, vogliamo intanto ricordiamo che tu artisticamente ti chiami Seltsam. Posso chiederti, sì, come mai questo nome?
1: Storia lunga. Praticamente no, in realtà è molto corta come storia. All'inizio eravamo una band, peraltro l'amico di Amico Come Va è stato il mio primo produttore, forse questa cosa l'avrei dovuta dire prima. Quindi le mie canzoni registrate in camera sua, un microfono da 25 euro preso su Amazon. E niente, noi suonavamo alle autogestioni e ci serviva un nome. Autogestioni sarebbero tipo delle sorte di occupazioni che però erano concordate con la preside, nella quale c'erano i professori, c'erano tutti a scuola e noi seguivamo dei corsi che organizzavamo noi per una settimana. E insomma, anche altre scuole l'avevano fatte. E suonavamo, appunto, si trattava di scegliere questo nome. Stavamo studiando il romanticismo tedesco, ci siamo detti, apriamo il libro e c'era questa pagina che diceva Seltsam, che era appunto questa parola di questa poesia tedesca del romanticismo, che vuol dire strano, però uno strano che ti attrae. E siccome andavano de moda i Måneskin e noi avevamo 17 anni, abbiamo detto: ma sì, è fighissimo, dai, lo scegliamo. Quindi io poi da lì in poi mi sono affezionato e ho deciso di autocondannarmi a questo futuro di continui storpiaggi, storpiamenti del nome, una roba
0: Ma
1: veramente, io non ho
0: sai,
1: mai sentito un nome storpiato così
0: ma
1: tanto.
0: guarda, tu hai detto una cosa, hai detto prima, ok, scegliamo questo nome perché è fighissimo. Ma posso dirti che è fighissimo, veramente.
1: Grazie, grazie. Lo sai che io ancora non lo penso, cioè io mi sento un po' stupido quando dico Selsam. La gente fa
0: Diciamo,
1: che
0: no,
1: come si scrive?
0: no, ma aspetta, diciamo che in un certo senso conferma un'identità, nel senso che c'è quel nome lì e lo associ automaticamente a quel brano, a quella
1: Oh
0: canzone,
1: sì, quello
0: e
1: sì,
0: quindi va
1: quello sì, quello sì.
0: benissimo.
1: Oddio, ci sono dei fan ultimamente che giro per Roma, mi guardano e fanno: ma tu sei Scusa Mamma Se? No, regà, quella è una canzone, ne ho fatte ne altre 15. Cioè, prima di quella là, l'altra che era andata virale era quella per l'università, canteremo il ritornello. Ma tu sai canteremo il ritornello? Ma adesso quelli che mi riconoscevano per canteremo il ritornello e sanno che ho fatto Scusa Mamma Se, secondo me sono estremamente confusi perché mi guardano e dico: tu sei Scusa Mamma Se, canteremo il ritornello. Cioè, è proprio.
0: Vabbè,
1: È difficile.
0: sono comunque quelle cose che fanno indubbiamente piacere perché la gente ti riconosce, la gente ti ascolta, cosa più importante. A proposito di ascolto, a proposito di tua attività, quali sono i tuoi canali per raggiungerti e per seguirti?
1: Ah, basta scrivere Selsam, di cui faccio lo spelling perché comprendo che sia estremamente difficile. Selltsam. Insomma, il primo profilo con la spunta blu che trovate sono io. Non penso ci sia altra gente che si chiama Selsam. Sono l'unico che ha scelto questa galera.
0: Lorenzo, intanto ti ringrazio per la tua simpatia, sei veramente un ragazzo che ha tanto da dire, ti auguro tutto il bene del
1: Grazie.
0: mondo, una carriera lunghissima e mi raccomando, una cosa
1: Grazie.
0: importante, sei giovanissimo, i sogni si possono realizzare e tu ci stai
1: Ma
0: riuscendo.
1: ne sono convinto anch'io, penso che è un po' il messaggio che provo a lanciare ogni giorno.
0: E
1: I
0: con
1: sogni si possono realizzare, però bisogna lavorarci
0: assolutamente.
1: sopra.
0: Assolutamente, e con questa canzone tu lo dimostri ampiamente. Hai portato in
1: Grazie mille.
0: musica un sentimento importante come l'amicizia. Ti ringrazio per essere stato con noi e a questo punto io ti lascio così il microfono, diventi tu lo speaker e ti aspetto, mi raccomando, per prossime produzioni. Ciao Lorenzo.
1: Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Allora, mi scuso con gli ascoltatori se non sono abbastanza bravo come speaker radiofonico, ma state per ascoltare, se volete ascoltarla, se no abbassate semplicemente il volume. Amico, come va? Di Selsam.
2: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro, t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte.

0: sento da un po', già divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.

0: Lui è l'altro pilastro di Benvenuto Weekend, presenza fissa, DJ Beda, appena ascoltato con Exotic, ci accompagna così verso un altro appuntamento importante. Ci fermiamo per pochissimo tempo perché lasciamo spazio al Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un vero e proprio capolavoro, maledetti innamorati, dalla bellissima voce di Enrico Nigiotti. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questo è Benvenuto Weekend sulla vostra radio preferita, la grande musica che non si ferma mai.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Aspettiamo tutti questo momento, sì, perché è il suo. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata direttamente dalla sua Milano.
2: Benvenuto weekend. Tutta

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a voi perché settimanalmente ci scegliete, perché scegliete la vostra radio e siete fedeli proprio all'ascolto. A proposito di fedeltà all'ascolto, continuate a seguirci perché il weekend sarà di vostro gradimento, perché la vostra radio conosce i vostri gusti musicali, quindi continuate a seguirla, ok? Ringrazio i tre DJ, ossia il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci conduce così sempre verso i saluti finali. Per quanto mi riguarda, io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre qui. Tra 7 giorni sarà sempre benvenuto weekend. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.

0: Malefico DJR.
1: Oggi così. Oggi così.
2: Hai sentito? Ero partito già con un...
3: Ritorno con la voce normale, dai. Ero partito già con tipo un...
1: Manca iniziato, già c'ho voglia di picchiarlo.
3: E lo so.
1: International Party Radio Show, eccoci qui.
3: Siamo sempre qui. Finché non ci cacciano, siamo qui.
0: Sempre qui, in due studi separati, perché Malefico DJR ha capito che se vieni qui con quella scheda audio, che è come la nostra, ne prende tante.
3: Però quindi ce ne abbiamo due, capito? Due uguali.
1: Ce l'ha concesso solo mezza volta di essere in presenza con noi.
0: Sì, perché doveva provare la scheda audio. Gli è piaciuta, se
3: infatti,
0: l'hai
3: comprata. Infatti, io ho fatto l'acquisto insieme, capito? E
0: Malefico.
3: Oggi il tema è molto carino, è molto carino. Che dite? Però ne parliamo dopo. Che facciamo invece in generale? Dici tu, che facciamo in generale?
1: Schifo?
3: Beh, quello penso, mondo. Quello 365 giorni l'anno. Anche 366
0: quando è bisestile.
3: E infatti, hai visto, abbiamo pensato la stessa cosa.
0: Quanti secoli sono che ci conosciamo io e te?
1: Tra 2 anni.
3: Ci avevamo i capelli tutti e due, quindi.
0: Quei tempi. Eravamo giovani.
1: Allora, infatti, a questo punto io direi di andarci a sentire un bel po' di musica buona.
3: Sì,
1: e
3: però
1: andiamo a dire le solite vecchiate.
0: Allora, questo mese, sulla prima canzone del primo blocco, c'è un preambolo del DJR.
1: Ahia.
3: Sì.
1: Quindi mettetevi seduti, mettetevi comodi.
3: No, è veloce. C'è un comunicato stampa molto lungo, ma abbiamo preso ovviamente il primo stralcio, perché noi siamo, come International Party, media partner del premio Vincenzo Crocitti International, e il buon Francesco Fiumarella, che è il patron del premio Vincenzo Crocitti, ci ha segnalato proprio qualche giorno fa una canzone che ha creato lui, quindi lui come proprio testo e tutta l'ideazione. È un progetto molto molto ambizioso. Allora, il gruppo si chiama AI Singers, e già dal nome si capisce su cosa si incide. E Francesco Fiumarella lancia proprio gli AI Singer, un progetto strumentale con una band musicale generata dall'AI, che segue i brani ideati e scritti dallo stesso autore. Esperimento provocatorio per evidenziare il rischio di come l'arte umana può essere ormai facilmente surclassata dall'intelligenza artificiale. E per questo ci andiamo ad ascoltare AI Singer, Maschere Giù.
4: International Party.

0: Questa è International Party.
1: Gene Sipe, Sam Harper, Bobby Harley, che non è nella moto, Waterfall.
2: Hai visto?
1: Dimmi che ci siamo, ma leggi così JR.
2: Ci siamo, ci siamo. Mi diverto con questa.
1: Puoi picchiarlo, amore, riesci a picchiarlo.
3: Mi diverto con queste.
4: Sto provando, vediamo se gli arriva una pizza.
3: Gli sbrocchi a distanza non arrivano. No, perché vedi, questa scheda audio nuova è ancora meglio, capito? Poi per come ci siamo collegati sentite anche le cagate che faccio, capito? Quindi applauso. Niente, così. No, io non sento.
4: Mo se divertono i pupi, vabbè.
1: No, cercavo lo schiaffo.
3: Non l'ha trovato.
1: No.
4: E perché tu non te la studi come se la studi a lui?
1: No, io ho altro da fare.
4: Lui già sa tutti i pulsanti, certo, a cosa corrispondono.
3: Certo, mi sembra ovvio.
4: DJ Harry sta proprio avanti per queste cose.
3: E direi che dopo questa, avete sentito la bella canzone di Francesco Fiumarella? Questo è che noi siamo, ricordiamo, media partner.
1: Sì.
3: Media partner,
1: sì,
3: quindi.
1: Media partner del premio Vincenzo Frigitti International, anche conosciuto come Vinci Award.
3: È vero.
1: Sì, bella e profonda.
3: E poi, Francesco, poi veramente
1: questi temi ce li ha molto a tema.
3: Sì, è molto a cuore, magari,
1: Si
3: vede che stai. Hai bisogno di ferie, di la verità. Hai bisogno di ferie.
1: Un anno e mezzo di ferie.
4: Quello è qualcos'altro che avanza e ti sta tappa il cervello.
1: Sì, il timing avanza e manca poco. È vero.
3: Poi diremo a tutti quanti quando accadrà,
4: sì,
3: ovviamente.
4: Sì. Ma infatti, ragazzi, vogliamo parlare del tema della puntata o vogliamo continuare?
3: No, sì, dopo per un minuto e 40 di non aver detto nulla. Ci siamo.
1: Noi siamo i maestri.
4: Quindi, di che cosa parliamo, DJR, oggi?
3: Allora, il tema oggi è la capsula del tempo. Che uno dice, che vuol dire? Che vuol dire?
1: La
3: capsula. Diciamo.
1: Ma perché è una capsula? Ecco che spunta, ecco, il microfono di sbracco.
3: Il tema sarebbe.
4: Già ci penso io a fai danni.
3: Quindi, il tema sarebbe: se potessi tornare indietro nel tempo, rifaresti ciò che hai fatto? In che punto ritorneresti? Oppure avresti voluto vivere in un'altra epoca? Oppure lasceresti tutto come è stato?
4: Oppure fate un po' come cave pare, anche. Insomma.
1: Io se torno indietro mi piglio a pizza. Ecco. A due fino a che diventano dispari, se sbaglio.
3: Ah, proprio
1: ricomincio.
3: Così, proprio.
1: Sì.
3: Motivo. Dai, diccene.
1: Quanti DJR?
3: Diccene qualcuno, dai.
1: Duriamo un'ora, ma esperienze del passato, storie, ex storiche. Decisioni di merda, quante ne vuoi?
3: Vedi, questo tema.
1: Le decisioni non prese, sempre che attenzione, non è che. Cioè, è più giocoso che altro.
3: Certo.
1: Ovviamente il Simone di oggi, come il noi di oggi, l'io di oggi, di chiunque noi, è anche
3: la somma, certo.
1: Del passato. Bello, brutto, errori, sbagli, vittorie, sconfitte.
3: È vero,
1: tutto
3: è vero.
1: Quello da cui si è imparato. Quindi sì, in maniera goliardica torno indietro, mi prendo a pizze. Ma realmente non so quante cose cambierei. Prendere pizze perché esci tua, pensaci prima.
3: Sì.
1: Però a prescindere, oggi sono
4: però
1: quello che sono grazie a quello.
4: Si potrebbe fare una sorta di ritorno al futuro, che ne so, dire al nostro del passato gioca testi numeri.
1: Quello sì, ma io là
3: lì potremmo fare i soldi, però.
4: Quello si potrebbe fare. Allora, io una cosa che ho sempre detto, magari ci fosse la capsula del tempo, a prescindere dal discorso che ha fatto lui, che è giustissimo, io non è che mi prenderei a pizza e più a carci proprio il cu.
3: Dici,
4: però sorvoliamo. E assisterei all'ultimo concerto dei Queen.
3: Quello penso un po' tutti, quello proprio veramente è stata la storia.
4: Quella è una cosa che ogni volta dicono cosa faresti? Se tornassi indietro nel tempo, andrei all'ultimo concerto dei Queen.
1: Tra i Queen e Michael Jackson me li farei un po'
3: sì,
1: tutti.
3: Sì. Io anche qualcuno d'italiano, io anche qualcuno d'italiano, tipo un bel De André, capito? Che pure quelli che purtroppo ce li siamo persi.
1: Mi farei
3: Lucio Dalla,
1: Pino Daniele,
4: Pino Mango.
1: Ma io me ne farei anche un altro che in Italia ha fatto un'unica tappa. E io e te conosciamo una persona che l'ha visto quel concerto.
3: Chi è?
1: Il concerto romano di Frank Sinatra.
3: Il grande
1: Alessandro Bacciari.
3: Sì. Lui c'è stato, è vero.
4: E

0: anche, che è ricorso da poco, la scomparsa da poco tempo,
1: l'anniversario della scomparsa,
0: che Giorgio ha fatto un bel tributo a Giorgio ha fatto, perché ovviamente
1: e quindi anche un Alex Baroni me l'andrei a vedere molto volentieri.
0: Invece Simone si vorrebbe vedere nel futuro, per dire prima che muore vai a vedere Sfera e basta, capito? Simone proprio è fan sfegatato, capito?
2: Sì, insieme a Gigione, quando faranno il duetto.
0: Bravissimo.
1: Mamma mia.
0: Però un altro guarda, facciamo proprio una battuta così, un altro che è mancato e che sarebbe, cioè avremmo dovuto vedere, Leone di Lernia. Quindi salutiamo Leone, un applauso.
2: Leone di Lernia. Leone. Esatto. Ma anche un Robert Miles.
0: Lui sì, ovviamente.
2: Una visita.
0: Romina, ho visto che non lo conosci. Lo conosci Leone di Lernia? Ah, ok.
1: Assolutamente sì. No. Non ho fatto, cioè sono rimasta un po' inespressiva perché abbiamo parlato, cioè
0: per una battuta, capito?
2: Il buon Carone era un mostro.
1: A parlare, cioè.
0: Era per una battuta.
1: È proprio paragonabile.
2: Mostro nel suo era un mostro
0: vero.
1: Ho capito, ragazzi.
0: Allora,
1: però,
0: a parte questo, però qui.
2: Ma noi siamo cresciuti con un misto tra lo zoo e Radio Globo.
0: Ecco, quindi.
2: Cioè tra i morning show di Radio Globo e lo Zoo di 105, comunque che era un prepomeridiano, perché comunque le due è un prepomeridiano.
1: Certo.
2: Quelli sono un po' i nostri maestri di vita e radiofoni. Poi rubiamo un po' da tutti, abbiamo comunque la nostra identità, però diciamo siamo cresciuti a pane Zoo di 105.
1: Sì. Assolutamente.
2: Pane Dragon Ball.
0: Ovviamente. Comunque qui io vedo il direttore che rompe. Però c'è anche il mio momento prima, capito? Quindi dobbiamo.
2: Il mio minuto.
0: Dobbiamo fare il mio momento, capito?
1: E allora vai.
3: Lo sai che è DJR.
0: Lo sai che uno dei personaggi più enigmatici della storia, il monaco folle Grigor Rasputin, è passato alla leggenda non solo per i suoi poteri mistici, ma anche per una dote fisica decisamente fuori misura. Si diceva che la sua virilità fosse talmente leggendaria da permettergli imprese di forza quasi incredibili. Ma il dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta riguarda le dimensioni. Le cronache dell'epoca parlano di un record di ben 33 cm di lunghezza. E la cosa più incredibile.
2: Ezio Rocco Muto!
0: E la cosa più incredibile è che, se non ci credete, potete andare a controllare di persona. Pare infatti che il celebre reperto non sia affatto andato perduto. Oggi è diventato una vera attrazione per turisti e curiosi. Si trova esposto, conservato sotto spirito, in un barattolo di vetro all'interno del Museo di San Pietroburgo. Insomma, Rasputin continua a far parlare di sé anche un secolo dopo la sua morte. Capito? L'ha fatto esporre. Un lo sai che è un po' del
2: caso. L'ha fatto esporre, mo non vorrei. L'ha fatto,
0: tagliato.
2: Spirito, questo esporre.
0: L'hanno tagliato.
2: Capito, non è che l'ha fatto esporre.
0: Dopo morto. Dopo morto.
1: Ma l'hanno messo vicino a quello di Napoleone per fare
0: la differenza, sì, che lì c'era un
2: piccolo uomo.
0: Sì, la differenza.
1: Umiliato anche nell'aldilà.
2: Sì, infatti. Non solo è rinato,
0: ma anche, capito. E dopo questa direi che ci andiamo ad ascoltare cosa dici.
2: Però
0: dici
2: a me i tuoi lo sai che cominciano ad essere impietanti, cioè prima mo questo col pipino sotto spirito, poi quell'altro con la capoccia sotto spirito, capito? Del primo serial killer
0: ci sono queste cose strane spirito. bisogna dirle, capito?
2: Tu sai ciccette sott'olio? No, tutto sotto spirito.
1: Però lo posso dire che alcuni glielo ho.
0: È vero, anche questo me l'ha trovato lei, Quindi proprio.
2: Vabbè, detto ciò.
0: Questo l'ha trovato Romina.
2: No, Maria, io esco. Ciao.
1: Andiamoci ad ascoltare Sebastian Ingrosso e Celine Dion con New Day.
4: This is International Party.

0: Questa è International Party.
1: Matt Sassari, Usual Sonic, It Feels So Good. L'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato. Hai sentito che ingresso
2: d'estate,
1: seria?
2: Sta proprio d'estate.
1: Ma io vorrei sottolineare l'ingresso serio, capito?
2: Sì, che si sta favoreggiando.
1: Hai capito?
2: Si vede a distanza da tutto studio 2 il DJR che si sta favoreggiando col suo inglese, sì.
1: È vero, è vero, è vero. Posso... Ma torniamo un attimo a Bomba. Capito? Bomba. Qui è passata un po' in sordina.
3: Aspetta, DJR,
1: è passata un po' in sordina.
3: Aspetta, vai.
1: Una cosa che è passata in sordina è che lo sai che l'ha trovato Romina, capito? Quindi io
2: sottolineerei questa cosa.
3: L'abbiamo detto, l'abbiamo detto.
1: Sì, però
2: no,
1: perché il alla fine così. Era alla fine così, buttata là,
3: capito? Della serie uomini, fate attenzione quando passa sbrocco Romina.
2: Ma la serie uomini, vi sentite sto ca? E invece no.
3: Ma DJR, invece tu, noi abbiamo detto insomma la nostra.
1: È vero,
3: sul tema,
1: io
3: ma
1: non l'ho detto.
3: Tu non hai detto
1: non
3: niente.
1: Non l'ho detto, è vero, non l'ho detto. Io diciamo che rifarei tutto quello che ho fatto, perché come diceva bene Simone, tutto questo ci ha portato ad essere come siamo. L'unica cosa che non rifarei è una partnership con un amico di Simone. Quello, vabbè, quella la eviterei.
2: È tutto stretto.
1: Quella l'avrei evitata. No, tutte e due.
2: Sì. Il Goblin e quell'altro, quell'altro fenomeno.
1: Sì, sì, che non possiamo citare per problemi di eventuali cause, però...
2: Sì, perché lei ne ha già poche di cause, però giustamente
1: infatti,
2: cercherebbe l'appiglio
1: a Romina glielo diciamo nel fuori.
3: Sì, no, ho capito di che cosa state parlando.
1: Capito, hai visto.
3: Sì, perché è uscito
1: sì, diciamo,
3: fuori
1: qualche collaborazione.
3: Volta. Però vabbè.
1: Sì, qualche collaborazione l'avrei eliminata, ma il resto...
2: A proposito dell'amica tua, lo sai che mi è rivenuta in mente tempo fa... più e
1: sì.
2: più volte, perché praticamente c'è una macchina che per fortuna non c'è più e non è stata colpa mia,
1: ecco,
2: parcheggiata sotto casa nostra di una coppia di ragazzi neo inquilini dell'appartamento di fronte al nostro,
1: sì.
2: che ha il suo loghino sul cofano,
1: eccola là.
2: Il suo loghino sul cofano,
1: eccola là.
2: Ma giuro, la macchina non c'è più, ma non è colpa mia.
1: Ecco, mi hai dato fuoco, di la verità.
2: Ci ho pensato più volte ad andare addosso con il super pam,
1: però
2: la macchina non ci vede più da qualche settimana. Cioè,
1: però diciamo il gioco non sei stato due, un passo in avanti, dai.
3: Ma adesso aspettava al tuo momento.
2: Ah, il fu il

0: Quizzone, no, il quizzone non c'è più. Abbiamo ufficialmente qui DJR, tu che hai tutti gli effetti di me sotto mano, metti una marcia trionfale.
1: Non ce l'ho, c'ho questa di
0: qui.
1: Ti sparo, capito?
0: No, era un qualcosa di trionfale. DJR, staccava le fan. Te tre quarti da palazzina tua. Il quizzone non c'è più, per quale motivo? Abbiamo ufficialmente finito tutti i portachiavi di questa stagione.
2: Applauso.
1: E quindi applauso.
0: 1.000.000.000 di portachiavi partiti stanno partendo in questi momenti. Le poste si stanno sprecando le mani perché ci vedono là praticamente col carrello.
1: Infatti.
0: E voi direte: chi li ha vinti? E tutti quelli che ci hanno avuto il coraggio, quei pochi di commentare, quei molti di scriverci in piatto. Non so che paura avete nel commentare un post, però in tantissimi ci avete scritto in privato e, come avevamo detto, abbiamo assegnato tutti i portachiavi che avevamo, ma era una roba tipo 500 portachiavi avevamo fatto in questa stagione. Quindi grazie, perché ricevere 400-500 commenti è stato veramente
2: bello. Grazie a Sprocco Romina che li ha spediti.
1: Capito?
0: Grazie Sprocco Romina per averli spediti tutti quanti e per tutti quelli che spedirai, perché ovviamente abbiamo fatto la prima tranche è partita, stiamo facendo partire la seconda e la terza tranche. Quindi entro l'estate.
2: Quando mi mettono il tappeto rosso quando mi vedono arrivare.
0: Arrivano le poste un po' per la panza, un po' perché sanno che gli porta tanti soldi. Intanto il Goblin rompe le balle che dobbiamo tagliare. JR, picchialo perché oggi sta da te, quindi picchialo e andiamo a sbroccolare.
2: Direi di sì. Sì, direi proprio di sì.
3: International Party.
0: Storie di Sbroccolen. L'inno del caos. Recap. Caos in vetrina. Nella puntata precedente, Romina ha chiuso lo streaming video distruggendo il mixer con un caffè. Siamo a maggio. Il Goblin ha capito che ci piace il caos e ha deciso di incanalarlo nel format più temuto, la creazione dell'inno dell'estate di Radio Sbrocco.
2: Un inno all'estate? Deve essere serio. Un pezzo di alta qualità che non faccia vergognare la radio. Un inno che urli dignità!
1: Romina, ma ti sbagli, l'estate è ignoranza, beat potente e ritmo techno. Io ho già creato il mio sample.
0: Memo del direttore! L'inno deve essere votato dagli ascoltatori. Se i conduttori non trovano un accordo sulla base musicale, dovranno cantare tutti insieme l'inno di Radio Sbrocco. In latino!
2: Oh, maledetto Goblin. Dunque, 3 giorni, 3 proposte. La mia proposta, la tua, DJR, e quella di Simone per equilibrare. Iniziamo con la mia. L'inno si chiama L'Eterno Sbrocco. Estate ti brucia il cuore, ma lo sbrocco non ha timore.
1: Troppo drammatico, troppo serio.
2: Se metti un altro suono ti uso come cavo d'alimentazione.
0: La proposta di Romina, per quanto esagerata, era almeno strutturata. Ma il conflitto con DJR stava per esplodere. Spinto dalla necessità di creare una hit in ambiente che generava solo rumore.
1: Adesso tocca al mio beat. Sentite il futuro dell'estate.

0: stupido!
1: È il beat del caos!
0: No! Il tuo beat è un insulto alla musica! Il mio sbrocco è lirico! Il tuo è elettronico! Non siamo compatibili! Sta per partire lo sbroccotron lirico!
2: E non si ferma più!
3: Lo sbrocco lirico aveva neutralizzato il beat techno, ma avevamo perso tempo prezioso. Domani sarebbe toccato a Simone e alla sua ballad.
4: This is International Party. This is International Party.
5: All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing in the line.

0: International Party.
1: Kungs Theophilus London Minex Enterprises Galaxy.
2: Live.
1: Mi hanno detto proprio vai tu perché sì, hanno visto il titolo e...
3: Anche semplicemente...
2: poteva uscire una qualche vocazione satanica di genere con un titolo del genere, quindi meglio che
1: invece ci siamo andati.
2: No, e non so siamo se arrivati giusto, però se si evoca qualche demone. almeno
1: no no l'ho detta giusta.
3: Ma lui c'ha Milli che appena vede il demone, capito?
1: Che non so che fine abbia fatto, però stava in giro, adesso se n'è andata.
2: Forse
1: mi ha pure graffiato, mi ha pure graffiato.
3: Allora sì, ha evocato il demone.
2: Brava Milli.
1: Capito. E quindi vabbè, a parte sì, perché diciamo anche qui era, diciamo, gli stavo dando fastidio, è girata
2: sempre poco.
3: Dovremmo addestrare il gatto anche a distanza.
2: Sì, fidati.
1: Ma quello
2: JR lascia 10 minuti Milli in compagnia di Mattia
1: e è andata.
2: Comincia a correre. Fidati, comincia a correre.
1: E corro. Va bene.
3: Ragazzi, quindi... niente, dobbiamo salutare perché...
2: Anche per quest'oggi.
3: Perché quest'oggi abbiamo dato...
2: È stato un piacere.
3: No, prima che picchiamo veramente qualcuno che ci sta...
2: Cazzi suoi, il copri è stato lui oggi. E è lui che prende le pizze sul tavolo. E detto ciò, niente, DJR intanto balla, non si sa per quale motivo, non c'è musica in questo
1: momento. Non sentite. Stavo mettendo tutti gli effetti.
2: Sì, qualche effettino di me è arrivato. E vabbè, da questo lato Simone Ciancarella, ciao Sbrocco Romina, ciao DJR.
1: Ciao a tutti.

fuori dagli schemi, chi segue il proprio istinto e prova a reinventare le regole. Underground è chi non dà la priorità a un ritorno economico, perché sa che il suo piano aspira a ideali ben più elevati. L'underground è fatto per

0: Molly Malone, la voce è quella dell'indimenticata Sinéad O'Connor, un'interpretazione la sua stupenda con questa melodia dolce e le sue parole che evocano un'atmosfera di una Dublino medievale, no? Canzone che è diventata un inno alla cultura popolare irlandese, non a caso spesso questa canzone è eseguita durante le celebrazioni di San Patrizio, canzone che risuona attraverso le strade celebrando la storia e la vitalità di quell'Irlanda. E insomma, canzoni legate alle tradizioni celtiche, no? In particolare in particolar modo alla world music medievale, conosciuta anche in questo termine, dove suoni e tradizioni riecheggiano ancora ai giorni nostri, ed è sempre un piacere sentirli ripresi ovviamente in chiave moderna da artisti conosciuti e altri un po' meno. Quindi che ne dici, Franklin? Oggi ci faremo una passeggiata attraverso questo tipo di suoni, ovviamente non tralasceremo in nessun modo i grandi successi di questi ultimi 50 anni.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Di conseguenza oggi faremo il programma io e il DJ Franklin con un elmetto con le due corna a tipo vichingo, rigorosamente vestiti in questo modo, dai. Io sono Ernesto Gandini, DJ Franklin in regia, cominciamo con i Metallica.

Whiskey in the Jar, pezzo dei Metallica reso celebre comunque dalle numerose interpretazioni nel corso degli anni, anch'esso è diventato praticamente un classico, no? Un classico irlandese amato da molti, con il suo ritmo coinvolgente che solo i Metallica, voglio dire, hanno saputo dare riportandolo un po' in chiave moderna. Siete all'interno di Pop Up Weekend, preparatevi perché tra poco partiremo per un viaggetto insieme a Jessica Donadio con il suo Globetrotter. Ora in arrivo c'è il Liga con

0: Resta con me, bambole di pezza, appunto, restate con noi che tra un attimo si parte con Globetrotter. Voi sapete che minuto più, minuto meno, a quest'ora vi diamo dei consigli, no, per un viaggetto da fare insieme a Jessica Donadio. È lei la conduttrice di questo spazio, in questo caso è lei che si mette alla guida, no, e ci porta a visitare posti davvero belli, incantevoli, ricchi di storia e di tanto altro. E allora sentiamo oggi dove ci porta Jessica con il suo Globetrotter.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: In questo appuntamento di Globetrotter, insieme a me e Jessica Donadio, ce ne andiamo in Spagna e andiamo a parlare di Toledo, una piccolissima cittadina, anzi quasi un paesino della Spagna, nel cuore della Spagna, molto carino e caratteristico, e andiamo a dare qualche curiosità divertente. Un tempo Toledo era una città in cui cristiani, ebrei e musulmani vivevano fianco a fianco in relativa armonia. Questa coesistenza ha portato a un ricco scambio culturale e allo sviluppo di uno stile architettonico unico. Per il suo significato storico, il centro di coesistenza tra religioni diverse, Toledo è spesso definita la città delle tre culture. Il famoso pittore greco, proprio El Greco, visse a Toledo per gran parte della sua vita e vi creò alcune delle sue opere più famose, tra cui La sepoltura del conte Orgaz e La vista di Toledo. Il Puente de San Martín è un ponte medievale che attraversa il fiume Tago, è una popolare attrazione turistica e offre una splendida vista sulla città. Toledo è famosa per il suo acciaio di alta qualità, utilizzata da secoli per la fabbricazione di spade e di altre armi. Infatti, se volete acquistare qualche ricordino, tra virgolette, e qualche souvenir, potete prendere una delle caratteristiche spade che vengono proprio costruite dai fabbri qui a Toledo. E Toledo è famosa appunto per questo. La Juderia, o quartiere ebraico, è un quartiere affascinante con strade strette tortuose, sinagoghe anche storiche. Questa città vanta una lunga tradizione nella produzione di cioccolato e in città ci sono diverse cioccolaterie che offrono deliziosi prodotti. Toledo infine ospita diversi festival annuali, tra cui il Festival Internazionale della Musica e il Festival appunto delle Tre Culture.
0: Ma definire un paesino Toledo a me sembra un po' ridicolo, però magari posso sbagliarmi. La Toledo che conosco ha circa 90.000 abitanti. Comunque, a parte questo piccolo particolare, voglio dire, c'è cultura, c'è storia, c'è vita anche a Toledo, quindi grazie per i consigli che Jessica Donadio ci ha fornito in questo appuntamento di Globetrotter, che ritornerà puntuale come sempre il prossimo fine settimana. Tutti a Toledo? Andiamo!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

regalato un'immensità, proprio restando solo sui macro generi, pensate un po' quanta musica ci hanno dato. E poi poi la disco ancora esisteva in quel periodo, il metal degli anni 80 ha dato delle cose incredibili, cantautori italiani, internazionali, il fenomeno dark, il fenomeno new wave, il synth pop, il post punk, i New Romantics, ve li ricordate i New Romantics? E anche la musica house, la techno che prese piede sul finire appunto di quel decennio, e tanti altri. La musica elettronica, certo, giustamente il DJ Franklin me lo fa notare. Insomma, è stato un decennio davvero davvero incredibile. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una band che ha caratterizzato sì e di molto anche gli anni 80, ma non solo. È ritornata da pochi giorni insieme a Nile Rodgers, un altro guru della musica mondiale. Sto parlando dei Duran Duran. Questo è il loro nuovo pezzo, si intitola Free to Love. Free to Love.

degli arrangiamenti a dir poco strapitosi, le canzoni uscivano così, cioè belle da morire. Poi lui, Tullio d'Episcopo, che oggi abbiamo ascoltato con Stop by On, è un personaggio davvero grandioso. Lui ha compiuto da poco 80 anni e lo spirito è ancora quello di un ragazzino. Se vi capita di incrociarlo ad un qualche concerto, andatelo a vedere perché davvero ne vale la pena. Ho menzionato i concerti, tra poco arriverà Jessica Donadio nella seconda ora e ve ne parlerà, ma io ve li suggerisco ugualmente. Due date dello stesso Tullio d'Episcopo: sarà il 15 maggio a Milano al Teatro Dal Verme, mentre ad ottobre, esattamente il 16, suonerà al Teatro Colosseo di Torino. Io ve l'ho buttata lì, al resto pensateci voi.

pausa finita e ritorniamo ligi al lavoro, sia il sottoscritto che il DJ Franklin che siede dall'altra parte in regia, che manovra tutti quei pulsantoni, levette e levettine. E beh, c'è tanta musica da ascoltare ancora, ce ne abbiamo ancora per un'oretta buona, dai. Cominciamo con un classico dei Pink Floyd, ma che bello.

0: Patti Smith, grande poetessa del rock, questo lo sappiamo tutti, lo sanno anche le pietre, ma in pochi sanno però che nel 1971 fu una voce mancata per una band, quella dei Blue Oyster Cult. Loro sono di New York, lei si trovava là ed iniziò, diciamo, un rapporto di collaborazione con questa band, a tal punto che Patti Smith scrisse molte canzoni per loro. Poi un bel giorno pensarono di farle fare quel famoso provino come ruolo di cantante del gruppo e le dissero: ma sai Patti, potresti essere proprio tu la cantante della nostra band, cosa questa che poi non si realizzò mai alla fine. E da questa esperienza mancata ad essere la voce dei Blue Oyster Cult ne trasse invece qualcos'altro, cioè iniziò una relazione con il tastierista della band, Alan Lainell, ma cantante dei Blue Oyster Cult non ci diventò praticamente mai. In compenso, due anni più tardi formò una band chiamata Patti Smith Group, che durò poco più di un lustro, perché lei, insomma, era arrivata a un certo punto che pensava di ritirarsi dalla musica, poi però sappiamo tutti com'è andata. Siete all'interno di Papa Weekend, io sono Ernesto Gandini ed il prossimo che vi faccio sentire, e qua cambiamo decisamente genere, è firmato da Shania Twain, questa è That Don't Impress Me Much.
1: I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up

momento davvero dolce che ci hanno raccontato in musica due grandi nomi, Gianna Nannini e Pacifico. Questa era Tu che sei parte di me, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend. Allora, care amiche e cari amici, siete pronti per il 29 di maggio? Uno dice, che succede in quella data? Ci dobbiamo preoccupare? No, tranquilli, perché è una cosa bella questa. Esce il nuovo album di Paul McCartney, intitolato The Boys of Dungeon Lane. Sarà il suo 18° album da solista, disco che racconta la storia, no, prima dell'inizio della grande storia, di un'avventura, nel senso un'avventura che ha caratterizzato il mondo della musica, un'avventura, un progetto chiamato Beatles. E il nuovo album di cui vi parlavo ha lanciato un singolo qualche settimana fa che ascoltiamo oggi all'interno di Pop Up Weekend, è Days We Left Behind.

1982, i Toto con Rosanna. Che band i Toto, veramente grandiosi. Se ascoltate bene questa canzone in cuffia, poi vi accorgete, no, che arrangiamento ha questo pezzo. È una cosa pazzesca, secondo me. C'è dentro di tutto. Tra le altre cose, il famoso assolo di chitarra che si sente nella canzone fu una cosa, diciamo, improvvisata, no, da Steve Lukather, che lo eseguì durante le prime prove, ma insomma fu così efficace da essere mantenuto poi nella registrazione finale, ed il risultato che ne venne fuori, insomma, fu una delle canzoni più emblematiche e amate degli anni 80, un pilastro della carriera dei Toto. I Toto che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra pochissimo arriverà Jessica Donadio con la pagina dei concerti, ma prima che questo accada vi faccio sentire il nuovo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead.

0: Drop Day.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro.
3: Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro.
2: Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano.
3: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
2: I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano.
2: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-Up Weekend, Milano.

essere negli anni 60 ed invece siamo nel 1996, pezzo che era legato ad un film dell'epoca che portava lo stesso titolo della canzone. Erano The Wonders con The Thing You Do a concludere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per la vostra presenza massiccia anche in questo fine settimana con l'ascolto dei grandi successi. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio con i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui il prossimo fine settimana.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Allora, oggi terza puntata dedicata al dogo argentino, una puntata richiesta da voi, un approfondimento richiesto da voi, e sull'onda, diciamo, di quel caso orrendo, di quella uccisione. E sembra, e sottolineo sembra perché è ancora, insomma, le indagini sono in corso, di quella donna in Valtellina uccisa nei boschi, sembra, da 5 dogo argentini lasciati liberi. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti gli approfondimenti e i racconti di Paolo Vianini, mio caro amico, purtroppo scomparso qualche anno fa, spesso ospite a tutti i pazzi per Fido, e un grande esperto di dogo, perché ha vissuto in Argentina per una vita e veramente per tanti anni, e quindi parlava ed ha parlato con cognizione di causa. Vi ricordo che il dogo argentino è nato proprio lì per combattere e difendere il bestiame, le coltivazioni, dagli animali selvatici, e quindi dal puma, dai pecari, dai cinghiali selvatici, e quindi quei racconti possono anche essere stati un pochino truculenti, no? Però diciamo che hanno raccontato un po' la verità, insomma, su quello che era il dogo, soprattutto in quegli anni, parliamo di metà anni 70, fine anni 80. Oggi invece andiamo a vedere il carattere, il comportamento e le attitudini raccontate da Candida Pialorzi Falzina con la collaborazione di Giovanni Falzina, grandissimi esperti di cani, insomma, grandi esperti cinofili e, se non erro, anche giudici. E appunto alle mostre cinofili dell'ENCI. La storia del cane, quindi del dogo, anzi del cane in genere, iniziò molti secoli fa. Ciò che si conosce su tali e lontane origini parte però da quel magico momento in cui l'uomo lo fece entrare in casa. Come e quando non si può dire con certezza, e solo grazie alle pitture rupestri, ai graffiti, ai fossili, sappiamo che ad un certo punto questo avvenne, anche se le date vanno a spanne di centinaia di secoli. Il bellissimo graffito del parco di Nuanc in Val Camonica viene datato fra i 4.000 e i 5.000 anni avanti Cristo, quello di Tassili in Algeria addirittura intorno ai 6.000 anni avanti Cristo. Entrambi rappresentano scene di caccia, cane e uomo uniti nello scopo comune di procurarsi il cibo per la sopravvivenza. Come fece l'uomo a farsi amico il cane? È un altro mistero. Ma sicuramente trasse i suoi rudimentali mezzi di educazione dall'esperienza, da errori e successi che gli permisero di ottenere quello che voleva. L'etologia è una scienza relativamente recente, almeno dal punto di vista ufficiale, e non credo di sbagliare dicendo che fu lo splendido libro di Conrad Lorenz, L'anello di Re Salomone, che per primo risvegliò l'interesse per la personalità degli animali, per i loro riti, e per il loro rapporto con l'ambiente. Il capitolo dedicato ai cani rimane un punto di riferimento per qualsiasi studio comportamentale. Poi vennero le pubblicazioni di William Campbell con il suo studio comparato carattere del padrone comportamento del cane e gli ormai famosi test comportamentali sulla scelta del cucciolo. L'interesse per l'etologia si allargò in tutto il mondo, anche in Italia. Il nome del professor Mainardi è conosciuto da tutti, grazie anche al potere di informazione della televisione. Oggi lo studio dell'etologia è materia universitaria e alcune teorie vengono criticate e altre rafforzate, ma lo studio continua. E per questo, parlando del nostro dogo, non dobbiamo ignorare una scienza che viene in aiuto per capirlo, ad educarlo, sfruttando tutta quell'enorme quantità di buone qualità che si porta dentro. Per cercare di capire il dog argentino non bisogna dimenticare due fattori importanti, uno tipico della sua razza e l'altro comune a tutte le altre. Lo studio sulle origini ci ha permesso di conoscere le 9 razze intervenute nella sua formazione. Ciascuna di essa fu scelta non solamente per ragioni morfologiche, ma anche e soprattutto per le sue caratteristiche comportamentali, per cui possiamo affermare che le attitudini naturali del dogo, come coraggio, perseveranza, forza, obbedienza, gran fiuto e velocità, rappresentano il risultato di una sperimentazione selettiva, paziente ed oculata. Ma ciascuna di queste razze porta con sé il suo passato, la sua storia attraverso i secoli, il suo passaggio da animale di branco ad animale sottomesso all'uomo, che per dirla come l'etologo Conrad Lorenz si è sostituito al capobranco ed ha così ottenuto la sua obbedienza. Nelle vene del dog argentino scorre sangue di boxer, di alano, di cane dei Pirenei, di Irish Wolfhound, di Bulldog, di Mastiff e ancora e soprattutto del perro da pelea di Cordoba, cani coraggiosi, pronti all'attacco, che non conoscono fatica e dolore. Di alcune di queste razze, come il boxer, l'alano e l'Irish, l'uomo ha utilizzato il coraggio e l'aggressività per farne degli equilibrati custodi e difensori della casa e della persona. Il dogo può essere un cane difficile da educare se non si conoscono le elementari nozioni di comportamento della razza canina. La sua aggressività e l'estrema resistenza al dolore durante la lotta sono state talora interpretate da una stampa tendenziosa o interessata come espressione di una terribile ferocia. Ma questo è un errore grossolano, poiché non sono state valutate nella giusta relazione con le altre caratteristiche del dogo, che vanno oggettivamente riconosciute come doti, poiché tali sono in effetti. È vero che il dog è un cane fortemente aggressivo, ma lo è a ragion veduta quando l'aggressività è indispensabile nella lotta contro il selvatico, durante la caccia al cinghiale o al puma o nella difesa dell'uomo e della sua proprietà. È però anche vero che all'aggressività si unisce l'obbedienza, la sottomissione, la capacità di convivere in muta con altri cani. Tutti i cani si trasmettono messaggi tra di loro che possono servire per indicare la presenza di cibo o la disponibilità all'accoppiamento oppure ancora al rispetto gerarchico. Per la trasmissione di questi messaggi, i cani si servono di una comunicazione visiva, olfattiva e acustica, e anche il dogo non si sottrae a questa realtà. Conoscerne il valore significa poter rispondere loro in maniera comprensibile e non commettere quegli errori che potrebbero anche determinare situazioni drammatiche, e sottolineiamo drammatiche. Il cane, già fin da piccolo, assume una serie di posizioni che resteranno uguali anche nella vita adulta. Chi di noi non si è divertito ad osservare il proprio cucciolo quando, con la parte anteriore del corpo abbassata e la posteriore rialzata, ci invita ripetutamente al gioco? Oppure quando, abbassando code e orecchie, si girava sul dorso mostrando ventre e gola per farsi perdonare un piccolo disastro commesso, come a dire: sono qui in tuo potere e faccio ciò che vuoi. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con questo racconto sul carattere, il comportamento e le attitudini del dog argentino. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti Pazzi per Fido, oggi terza puntata dedicata al dogo argentino, una puntata richiesta da voi, anzi delle puntate richieste da voi. Ho cercato di essere il più esaustivo possibile e abbiamo visto appunto il carattere e i racconti di Paolo Vianini, che ha vissuto in Argentina tanti anni nelle puntate precedenti, ed oggi stiamo raccontando il carattere del dogo argentino da un libro scritto da Candida Pialorsi Farsina, una grande cinofila, con la collaborazione di Giovanni Falsina. Allora, dicevamo che questi atteggiamenti del cane, e quindi quando vuole giocare o quando si sottomette, che gli etologi chiamano rispettivamente di invito al gioco e di sottomissione, il cane li aveva già quando era molto più piccolo e viveva con i fratelli e la madre, e li manterrà da adulto sia con l'uomo che con gli altri cani. Così, se il nostro dogo, dopo un rimprovero o un comando, pur magari non obbedendo, rimane a testa alta con la coda in posizione normale e con il corpo rilassato, dimostra che le sue intenzioni sono amichevoli, pur nella disobbedienza. Se invece coda e orecchie sono alte, il corpo è in tensione e magari scopre i denti, avete il diritto di pensare che forse la situazione non è proprio tranquilla e, insistendo, potrebbero succedere dei guai. È difficile che giunga a questo atteggiamento con il padrone, ma può accadere in presenza di un altro cane, magari durante un'esposizione, e allora è meglio prevenire cercando di allontanarsi. L'aggressione è sempre preceduta da questi segnali specifici, che possono essere anche accompagnati o sostituiti dal pelo ritto sul dorso, da un brontolio o da un ringhio. Avrete senz'altro sentito parlare di cani che attaccano per timidezza. Sono questi i più imprevedibili, perché i meno sospettabili. In tal caso le orecchie vengono tenute indietro, l'espressione del viso è tesa e i denti scoperti. Ha paura, ma non vuole dimostrarlo. Se la paura avrà il sopravvento, la coda finirà tra le gambe e il cane si abbasserà sino a giacere sul dorso. Avevo un maschio, un buono stallone dal carattere aperto e baldanzoso, ma che ogni volta, qualvolta incontrava un altro maschio più giovane di lui, partiva in quarta con fare aggressivo, per terminare al drignare dei denti e al drizzarsi del pelo sulla schiena dell'avversario, oppure con l'accovacciarsi a terra, fingendo di grattarsi un orecchio. Ma in realtà stava studiando attentamente, con lo sguardo teso, le mosse dell'avversario. Il più delle volte se ne andava via trotterellando e l'altro lasciava fare, ma qualche volta l'avversario non mollava e l'incontro si concludeva con fuga e inseguimento. Avevo capito che tenere insieme due maschi in libertà e con le femmine in giro, anche se non in calore, era non solo un errore, ma poteva far capitare una tragedia. Così ne facevo passeggiare uno per volta. Sicuramente quei due soggetti non sarebbero mai divenuti buoni elementi per comporre una muta di caccia. Bisogna vivere con il nostro dogo, studiando le sue impressioni, le espressioni e le reazioni. Come in tutti i cani, lo sguardo trasmette messaggi precisi. È una minaccia quando è fisso con la pupilla ristretta, paura, timidezza e diffidenza quando è abbassato e sfuggente, invito alla conoscenza e al gioco quando è attento, aperto e accompagnato dall'atteggiamento che abbiamo descritto precedentemente.
attesa del cibo, quindi, oppure di carezze o di coccole, se è implorante e languido. Il cane non parla, ma si fa capire con precisione dall'uomo, attento sempre tramite quei messaggi riscontrabili in ogni soggetto, di razza o meno. È proprio interpretandone correttamente il significato e non travisandoli che cercheremo di stabilire un rapporto di buona comprensione con il nostro dogo. Costanza e coerenza sono alla base di qualsiasi educazione, anche quella umana, per cui è un errore gravissimo. Quello che consiste, per esempio, nel divertirsi con un cucciolo a fare la lotta e poi pretendere da lui un contegno quasi ossequioso. Ho già avuto più volte occasione di scrivere dei danni causati dal gioco del tira e molla fatto con uno straccio quando il cane è piccolo. Certamente è un gioco divertente, perché siete sempre in grado di dominare il vostro compagno e fermare il gioco quando lo volete. Poi il cucciolo cresce, si irrobustisce, diviene quel bel cane muscoloso che sognavate, ma in lui il ricordo di quei momenti felici non se n'è mai andato e sogna di ritornare a giocare con voi, di mordicchiarvi, di aggredirvi, senza conoscere la forza e la potenza che ora esprime in ogni movimento. Così, quando vi vedrà disponibili al gioco, vorrà fare come allora e la sua mente si perderà di fronte alle vostre reazioni, alle vostre minacce. Lo sguardo e la mimica facciale, unitamente al movimento della coda, sono il linguaggio del cane. Il ruolo dello scodinzolamento non è stato ancora pienamente capito, così almeno dicono in coro parecchi etologi. Non vi è dubbio comunque che esso esprima uno stato di piacere, che può essere semplicemente quello di succhiare beatamente il latte dal capezzolo materno in barba al fratellino che è rimasto fuori dal gioco, oppure di incontrare un cane simpatico con il quale poter fare una bella corsa e qualche gioco, o ancora l'attendere qualcosa di bello che può accadere, come fare la passeggiata o mangiare un bocconcino gustoso. Sembra che nel mondo selvaggio del branco la coda servisse al cane soprattutto per altri scopi, diciamo più seri, come diffondere odori che indicassero la sua presenza e anche il possesso del territorio da parte dei maschi su cibo, riparo e sulle femmine. Per la femmina serviva e serve tuttora come mezzo di segnalazione, infatti quando è in calore sposta ripetutamente la coda, coprendo e scoprendo gli organi genitali per attirare l'attenzione visiva del maschio, oltre che per indicare le sue tracce. Il linguaggio della coda del dogo è notevole, poiché esso integra, c'è un refuso. Il linguaggio della coda del dogo è notevole, poiché essendo integra è abbastanza lunga e gli permette di esprimere chiaramente il suo stato d'animo. A caccia del movimento della coda, insieme ai messaggi del viso e del corpo, viene osservato con molta attenzione dai conduttori, perché può essere indicativo della presenza o meno di selvatico nella zona. Beh, insomma, abbiamo detto parecchio, siamo arrivati alla nostra seconda pausa, abbiamo dedicato 3 puntate viste da cinofili diversi, da vari punti di vista. Insomma, credo che siano state 3 puntate interessanti e soprattutto esaustive e piene di notizie per ciò che riguarda il dog argentino. E quindi sottolineiamo da quello che vi ho letto, che vi ho raccontato in queste 3 puntate,
perché il dogo non è un cane per tutti, ma è un cane da cinofilo molto esperto e va tenuto in un certo modo e soprattutto trattato in un certo modo. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata di Tutti pazzi per Fido. Auguro una buona giornata a tutti e alla prossima. Ciao.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Elin e oggi vi farò ascoltare il mio ultimo singolo Mille Città. Racconta la storia di un incontro casuale e di come dovremmo lasciarci guidare dal nostro istinto, anche se può sembrare una follia, anche se non sappiamo se stiamo andando incontro a una cosa positiva o negativa. Spero vi piaccia!

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: E bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
2: E bentornati da Marco Testoni. Ciao ciao.
3: Allora, prima puntata del mese di maggio e sempre in copertina i Led Zeppelin, mitici, favolosi, eccezionali, ne abbiamo parlato, abbiamo trasmesso anche musica nelle passate settimane. Adesso andiamo a pescare come sempre fra i titoli, gli strilli di copertina. Ce n'è uno che strilla proprio, urla, ululati, metallari, i Metallica. Metallica che sono proprio... lo dice il nome stesso, no? Uno dei gruppi internazionali di heavy metal. Bene, come mai ne parla Classic Rock in edicola?
2: Allora, l'occasione è in realtà un articolo tematico che ricorda il loro iconico album Master of Puppets del 1986, ma anche di un loro documentario uscito nel 2023 dal titolo Masters of Metal. Dicevamo prima, no, Renato, fa sì. Capire che se da una parte il cinema, insomma, in questo momento sta un po' mostrando, ecco, dei segni di crisi, invece i documentari musicali vanno alla grande.
3: Guarda Bob Dylan, guarda gli ultimi, riproponendo poi nuovi interpreti che reinterpretano i grandi tuttora viventi, come il caso di Bob Dylan. C'è stato Amy Winehouse, c'è Pippino Daniele,
2: insomma, Michael Jackson.
3: Michael Jackson ora ultimamente ha sbancato proprio i botteghini, eccetera. E diciamo, questa è una fortuna in una situazione, soprattutto nella nostra nazione, dove gli attuali addetti alla cultura si preoccupino troppo del nuovo cinema. Occorrerebbe un po' più attenzione. Per fortuna c'è la musica. Mettiamola in questo modo. E allora, a proposito di questo gruppo, vogliamo dire qualche altra cosa?
2: Allora, i Metallica appunto sono un gruppo musicale statunitense formatosi a Los Angeles nel 1981, ricordiamo da chi: James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo. La loro musica proprio è caratterizzata da tecnicismi strumentali, aggressività. Master of Muppets è stato da molti considerato il loro apice della carriera, 1986, uno dei dischi heavy metal più grandi di sempre, e all'interno troviamo una delle migliori canzoni della storia dell'heavy metal, che dà proprio il titolo al loro album.
3: Ecco, allora ve lo facciamo ascoltare subito. Metallica,
2: Master of Puppets.

0: Ed eccoci ancora con Classic Rock On Air. Questa volta accanto a me, almeno al microfono, c'è il mio amico Nando Misuraca.
1: Ciao Renato.
0: Ciao Nando, ma dico, stavo ricordando che soprattutto per quanto riguarda emergenti e artisti, insomma, che cercano di farsi ascoltare, anche se i media difficilmente danno spazio al nuovo, e tu fai un lavoro che da tanti anni faccio anch'io, ma tu lo fai sui giovanissimi, e quindi fai produttore artistico, e quindi sei benvenuto sempre ad ogni puntata al mio fianco. Stavolta parliamo di un disco che ci arriva. Dunque, Classic Rock On Air, come sempre, dopo aver dato spazio ai big in copertina, i Classic Rock, i grandi geni del rock internazionale, dà spazio al nuovo. E il nuovo ci arriva o dal May di Faenza o ci arriva da l'altoparlante che ci distribuisce. E a proposito di May, di cui tu tra l'altro sei responsabile per la campagna, Giordano San Giorgi ha segnalato per questa settimana un artista molto particolare, un rapper, Vors Tua Vita Mea, lui si chiama proprio Vors, no? Con uno pseudonimo, immagino. Comunque è un artista di Faenza, e quindi stavolta proprio legatissimo al May. E tra l'altro diciamo qualcosa pure sulla produzione, che è proprio uno studio di Faenza.
1: Sì Renato, la produzione di questo singolo intitolato Xenon di Vors Trapper è di Emanuele Cattani, Clink, proprio negli studi discografici di un'etichetta di Faenza. È un brano, come dire, di vita vissuta, ecco, che senza fronzoli, non le manda a dire, si racconta in una sorta di autobiografia che arriva diretta, ecco, non ci sono grandi svolazzi musicali.
0: Sì, ma quello che ci ha fatto piacere, insomma, sottolineare che c'è una sorta di presa di coscienza, no? Questo nascere nelle periferie, questa specie di destino di quartiere, quindi violenza, pistole, donne, diciamo, non sempre rispettate come dovrebbero essere. Lui fa proprio queste considerazioni e dice: meno male che la musica comunque ci aiuta a tirarci fuori. È questo un po' il senso.
1: Esatto, sì, è l'approccio che lui alla fine dà come in accezione positiva a questo brano, è proprio questa sua rivalsa attraverso la musica.
0: E allora annunciamo quindi questo brano, Xenon
1: Vors.
2: Polvere ha distrutto i miei amici.

0: strano, sbiasci che con te non ci parlo, puoi starci lontano. Diventi merda per droga e denaro, un infame per noi rimane esiliato.
1: Eccoci qui ancora con Classic Rock on Air, questa volta allargate la fantasia. Pensate anche alle immagini, perché parliamo, sto per dare via alla rubrica, la tua rubrica Marco, che è Soundtrack City, quella che insieme a Massimo Primitera da un po' di anni state mandando in onda nel web anche visivamente, e di cui noi diamo uno stralcio delle interviste più interessanti. Questa volta siamo abbiamo intervistato, hai intervistato tu, ero presente anch'io, un grandissimo compositore italiano che sta diventando veramente uno dei numeri uno, Andrea Guerra. Lo abbiamo intervistato perché c'è nuovamente in televisione un ciclo dopo 13 anni dei Cesaroni, si chiama infatti I Cesaroni 7, il ritorno, e i fanatici, i fans dei Cesaroni non si sono fatti pregare, quindi c'ha un bellissimo ritorno. È stato, le musiche erano e sono di Andrea Guerra. Quando gli abbiamo chiesto ma che differenza c'era, tra l'altro tu Marco hai lavorato come music supervisor in questa serie, e lui ha detto rock era la scelta principale, rock è eterno, continuo con rock. Ecco.
2: Allora sì, si parla appunto di Cesaroni 7, il ritorno. Evidentemente l'influenza rock che ha subito la musica di Andrea Guerra sono abbastanza evidenti, tant'è vero che, se ti ricordi Renato, alla fine noi faremo ascoltare il gruppo che secondo la sua confessione di Andrea Guerra ha ascoltato più da ragazzo, cioè I Doors, che è Light My Fire, un classico proprio.
1: E allora Soundtrack City.
3: Say what?
2: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente in questa introduzione, eccolo qui, lo vedete, è lui, è Andrea Guerra. Ciao Andrea.
4: Ciao, ciao Andrea. Buongiorno.
2: E ovviamente caloroso benvenuto anche a Renato Marengo, insomma, secondo
1: ciao
2: me.
1: Andrea, Marco. Ciao Marco.
2: Grazie. Allora, io direi, Renato, inizia tu, perché ci avevi una domanda in canna proprio a proposito di questo ultimo lavoro di Andrea.
1: Certo. Diciamo, qualche volta ritornano nel bene, non so, nel male, i Cesaroni, e chi se lo sarebbe aspettato che dopo 12 anni con il buon Amendola, insomma, della guardia precedente, e con tanti ospiti, a parte Memphis, ma c'è anche, hanno iniziato con Bonolis, con Guest, insomma, appena è andato in onda ha fatto il pieno, nel senso che ha vinto la serata, è andato benissimo, adesso ci auguriamo tutti che nei giorni successivi avvenga. Come insomma, questi ritorni per un musicista come te, che insomma ha contribuito fortemente al successo di questo che è diventato un vero e proprio cult, no? I Cesaroni è stato antesignano delle serie, no? Una delle prime serie, prima ancora che tutti passassimo le notti davanti al televisore con le serie. Come hai ragionato per le musiche di questa ripresa, di questa serie?
4: Allora, guarda, innanzitutto per la tua introduzione, no? Io me l'aspettavo, perché in tutti questi anni, tu sai, noi siamo tutti sui social, no? E quindi abbiamo un contatto abbastanza diretto anche con il pubblico, con le persone, con gli amanti del film, della colonna sonora. E in tutti questi anni c'è sempre stata la ricerca e la richiesta del quando tornano i Cesaroni, perché non tornano i Cesaroni, sono cresciuto con i Cesaroni, ma quella musica lì sotto quella scena me la puoi mandare che non la trovo. Quindi devo dirti la verità, c'è stata sempre un'affezione costante di questo zoccolo duro. Poi evidentemente c'era bisogno di questo progetto un po' family, possiamo dire, di questa storia che non è snaturata, appunto, poi lo rivedremo anche sul piano musicale, non è snaturata in tutti questi anni, e ha riproposto un po' una famiglia normale, con dei valori normali, con delle possibilità normali. Quindi secondo me c'era proprio bisogno di questo, e questo secondo me poi è stato anche il successo. Il merito, devo dire, è stato proprio di Carlo Bixio, che oltre questa poi tra l'altro ne ha creata un'altra, che era Medici in Famiglia.
1: Certo.
4: Probabilmente anche su quella adesso si starà facendo un ragionamento, perché è proprio quel tipo di prodotto che insomma
1: funziona,
4: che funzioni. Cosa è successo nella musica? Ti devo dire la verità, no, non è successo tantissimo, perché abbiamo pensato, ma fare il nuovo, fare il vecchio, però il vecchio aveva una certa identità, quindi abbiamo fatto la scelta più logica, abbiamo tenuto i temi identitari perché ricordassero appunto determinate situazioni, la sigla, e abbiamo invece per le linee nuove appunto creato qualcosa di diverso, insomma.
1: Marco, poi ecco, sulla musica direi chiederai tu a qualche altra cosa, anche perché so che hai anche collaborato, no?
5: Io non ho lavorato nelle altre precedenti edizioni. Quello che mi sono reso conto è che è come se stessi a toccare un qualche cosa di magico, di sacro, perché faceva parte della memoria di tutti. E quando raccontavo lavorerò sui Cesaroni, tutti, dai ragazzini ai grandi, ma davvero? Quindi ho capito con mano quanto ha inciso nell'immaginario, nella memoria storica di tutti quanti Cesaroni. Andrea lo conosceva già, io invece no. Senti, io chiuderei questa intervista con una domanda che si ricollega a quello che ha appena detto Renato. Caro Andrea Guerra, qual è il primo tuo disco rock che hai comprato nella tua vita?
4: Oh, miseria, ma lo sai che eravamo diversi? Io mi ricordo che le vacanze le facevo con i Doors.
5: Con i Doors. E i già Doors. Basterebbe, già hai dato un'indicazione.
1: Bene.
5: Grazie, io... Andrea.
1: Grazie.
5: Grazie, Andrea. Ciao. Bene, e vedete e sentite i Cesaroni 7 in ritorno. Ciao a tutti. Ciao, Andrea. Ciao. Grazie.
1: Ciao, Marco. Ciao, Andrea. Ciao.
4: Ciao, grazie. Ciao.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana allo Slot 4 vi porto un brano di Bruno Arisas, che è stato uno dei protagonisti al concerto del 1° maggio a Taranto. Il brano si intitola La Verità ed è un invito in qualche modo a vivere con pienezza, quindi ad abbracciare le fragilità e a riconoscere anche le paure che spesso cerchiamo di nascondere dietro le maschere sociali o le finzioni rassicuranti. Il brano esplora la tensione tra l'autenticità e l'apparenza e mette in luce in qualche modo quanto sia comune fingersi diversi per compiacere gli altri o per timore di perdere la nostra identità abituale. Al centro emerge la verità scomoda, quindi quella voce interiore che ci spinge a non restare immobili e quindi a non rimanere nella nostra zona di comfort, ma anzi a confrontarsi con il cambiamento. Quindi in questo percorso la paura non viene negata e neanche combattuta. Ve la faccio ascoltare, La Verità di Bruno Arisas.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutto il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale: ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo,
1: e ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. Comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Ienna Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine buttassero la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, ha fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema, insomma. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari, è uno dei più grossi suonatori di tamborre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei Moschettieri del Sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia tutta densa, intensa, di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo. Un gruppo che ha a che fare fortemente con il Sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi sì, in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro. Ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power e questi suoni. Di Ienna Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Sfatti, un altro gruppo, sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare. Tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i mille, la spedizione. Loro rivisitano proprio

0: che bella! Oggi abbiamo aperto con Fantasy, uno dei brani più iconici degli Earth, Wind & Fire, pubblicato nel 1978, faceva parte del loro nono album, quello intitolato All in All. Questo brano poi è diventato celebre per la sua fusione di R&B, di soul, di funk, caratterizzata dall'uso distintivo veramente del falsetto di Philip Bailey, che proprio in questi giorni compie 75 anni. E poi gli arrangiamenti orchestrali e i fiati curati dal fondatore della band, ovvero Maurice White, ha raggiunto le vette delle classifiche mondiali, diventando un classico della musica disco e soul degli anni 70, ed oggi è l'intro di Soul Collection.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. C'è un nuovo appuntamento con Soul Collection come ogni settimana, dopo il super classico che ha aperto la playlist di quest'oggi, quello degli Earth, Wind & Fire. La puntata comincia proprio in questo momento. Io sono Stefano il Toto Crotti, avete già sentito la voce di Sergio Basilico, tra poco sentirete anche quella di Andrea Pozzali. E per chi ci sta ascoltando per la prima volta, cos'è Soul Collection? È una trasmissione che, come recita la nostra sigla, è composta da soul, funk, hip hop e R&B, ovviamente il tutto sotto l'ombrello della musica black. Partiamo con un classico e la prima canzone è sempre una novità, in questo caso è un bel ritorno, il ritorno di Lizzo, che è tornata con un nuovo album che uscirà il prossimo 5 giugno, e con questa canzone che si intitola Bitch, esattamente come due canzoni che hanno all'interno di questo nuovo pezzo un ritornello, quello di Beach di Meredith Brooks del 1997, e poi c'è il campionamento di She's a Beach di Missy Elliott. Cominciamo quindi il nuovo appuntamento di Soul Collection di questa settimana con la nuova di Lizzo.

0: novità di quest'oggi all'interno di Soul Collection, il brano che segna il ritorno di Missy di Lizzo, tra l'altro è il titolo che darà anche luce al nuovo album che, come ha già detto il Toto, uscirà il 5 di giugno. Un saluto a tutti anche dal sottoscritto, io sono Sergio Basilico, lascio già la parola al mio collega Andrea Pozzali.
1: Anch'io mi unisco ai saluti, al benvenuto da parte dei Soul Brothers a tutti voi, la nostra nutrita fan base. Abbiamo un sacco di bella musica anche questa settimana, abbiamo iniziato con un classico, una super novità, un grandissimo ritorno, quello di Lizzo, adesso invece una canzone che è ormai diventata realtà qui da noi, è nuova perché poi è stata pubblicata il marzo scorso, ha avuto veramente un grande successo fra noi Soul Brothers ma anche tra voi fan base, perché Genevieve è arrivata al numero uno della nostra classifica e lì ci è rimasta fino alla scorsa settimana con questa canzone che anticipa un nuovo lavoro dopo Chrysalis che a noi era piaciuto tantissimo. Vediamo un po', attendiamo più che altro l'uscita del suo nuovo album. Nel frattempo lei ha collaborato con Jordan Ward e da Los Angeles, queste note di una base davvero accattivante, quasi gotica, ci portano ad ascoltare il suo singolo Waiting Room. Oh,

0: Ci eravamo lasciati la scorsa settimana con Genevieve e Jordan Ward in vetta alla nostra classifica. Beh, sono durati poco nonostante la canzone sia bellissima, perché c'è una nuova numero uno nella classifica di Soul Collection.
1: Eh sì, come ha detto il Toto, c'è il passaggio di consegne alla vetta della nostra chart. A proposito, se volete dare uno sguardo alla nostra classifica, basta andare sul nostro sito soulcollectionradio.com, nello spazio dedicato alla chart vedrete ogni settimana, ogni lunedì, l'aggiornamento con le 30 canzoni preferite, e poi se volete anche ascoltarvela, perché no, c'è anche la nostra playlist su Spotify dedicata all'ascolto. Dopo Genevieve c'è una nuova numero uno che da questa settimana comanda questa classifica, ed è il motivo che segna il ritorno di una band che a noi piace molto. Sono i Tank and the Bangas con questa bellissima canzone, si intitola Move.

0: Come potete intuire dalla musica che avete ascoltato, dalla canzone che avete ascoltato, che è ancora in sottofondo, c'è un film che sta letteralmente riscrivendo la storia dei biopic musicali. Ovviamente si tratta di Michael, il film su Michael Jackson, interpretato in maniera divina da suo nipote di sangue Jafar Jackson. Poi c'è Coleman Domingo nei panni del padre Joe Jackson e Nia Long come la madre Catherine. Sergio è andato a vederlo proprio la scorsa settimana, ha detto che è un film spettacolare dal punto di vista musicale. Ovviamente è un gigantesco greatest hits, magari qualche pecca dal punto di vista della regia, però è sicuramente un film da andare a vedere. Si conclude nel 1988 durante il Bad Tour e ovviamente ci sarà un seguito a questo film. Michael Jackson qui all'interno di Soul Collection era Smooth Criminal.
1: Beh, dopo un mostro sacro come Michael Jackson è comunque difficile per chiunque arrivi nella playlist dopo. In ogni caso, per un programma come il nostro Soul Collection, che cerca l'anima nelle nuove tendenze, questa artista, lei si chiama Momo Boyd, ha quel tipo di energia che si sposa perfettamente con la nostra trasmissione, il nostro stile. Lei velocemente è arrivata ad essere una interprete molto credibile del contemporary R&B e indie pop. Noi l'abbiamo conosciuta con il singolo che è arrivato al numero uno della nostra classifica di Baby Kim e di Kendrick Lamar, Good Flirts. Lei faceva insomma la parte del ritornello vocale e di più vi diremo, visto che il 10 di aprile ha pubblicato il suo album di debutto che si chiama Miss Michigan, e in tutte le canzoni, sono 7, è accompagnata da questi 4 fratelli che si fanno chiamare Infinity Song, tutti chiaramente, visto che sono fratelli, con lo stesso cognome Boyd come lei, ma non c'entra nulla, non c'è nessun tipo di relazione, è veramente una casualità. In ogni caso riescono a realizzare un tappeto di cori molto bello, molto avvolgente per le sue canzoni. Una in particolare è il nuovo singolo che vi facciamo ascoltare quest'oggi nella puntata di Soul Collection, Momo Boyd per noi con il singolo intitolato Hoops.

0: Era già da qualche settimana che Momo Boyd era lì per entrare nella nostra selecta, pian piano ci è piaciuta sempre di più e Andrea l'ha infilata direttamente quasi in chiusura di questa prima parte. Momo Boyd era Oops.
1: Ora vorrei dedicare il tempo rimanente alla chiusura di questa prima parte di Soul Collection per festeggiare un artista che magari non è molto... Come dire, dentro la struttura della nostra trasmissione, perché lui non è un artista di black music, però lui ha mischiato nella sua carriera discografica molti tipi di stili musicali ed è arrivato molte volte vicino alla musica soul. Sto parlando di Billy Joel, che in questi giorni compie 77 anni, lui ha venduto oltre 160 milioni di dischi, non tocca a me spiegare chi sia Billy Joel, ha detenuto tra l'altro per molti anni una storica residenza mensile al Madison Square Garden, superando i 150 spettacoli totali nell'arena. La cosa funzionava così: praticamente lui aveva detto che ogni volta, se continua a fare il sold out, ci sarà un nuovo spettacolo. È andato avanti per 150 spettacoli. Grande Billy Joel. Recentemente però la sua carriera dal vivo ha subito una brusca interruzione. Lo scorso maggio, un anno fa, gli è stata diagnosticata una condizione neurologica che ha compromesso un po' il suo udito, la vista, l'equilibrio, si è dovuto fermare, però le notizie stanno arrivando in questi ultimi mesi che forse ritornerà ancora una volta ad esibirsi dal vivo. Per festeggiarlo siamo andati a scomodare un album fantastico intitolato The Stranger del 1977, in cui c'era una canzone, una delle sue più famose, una canzone che lui aveva dedicato alla sua prima moglie e allora manager Elizabeth Weber, e poi non ha più eseguito dal vivo proprio perché aveva divorziato da questa donna, si era lasciato e quindi aveva deciso di non suonarla più. È arrivato il momento di ascoltarla per festeggiare Billy Joel all'interno di Soul Collection. Siamo andati a ripescare questo grande motivo del 1977, quello intitolato Just the Way You Are.

pelle d'oca, eh? Devo dire, 4 minuti di emozione pura riascoltando il grandissimo Billy Joel. Auguri a lui. Era Just the Way You Are.

0: che riprende con un classico meraviglioso dell'hip hop. Ogni volta che mi capita l'occasione io ve la faccio riascoltare perché è una canzone pazzesca. Craig Mack, che è stato probabilmente il primissimo a portare al grande successo la Bad Boy Records di Sean Combs aka Puff Daddy. Easy Mo B produce questo beat che originariamente doveva essere rappato da Apache, che al momento faceva una grande successo, ma poi lo stesso Puff Daddy, intuendo le possibilità di successo, dandolo a Craig Mack, lo diede proprio a quest'ultimo, che fece questa canzone pazzesca. Stava diventando la punta di diamante della Bad Boy quando poi arrivò Notorious B.I.G., al quale tutti si sono dovuti inchinare, perché il successo dell'etichetta discografica poi fu immenso grazie al grandissimo Biggie. L'enorme ascesa dello stesso rapper convinse alla fine Craig Mack a dedicarsi ad altro, e si è dedicato a una comunità religiosa diventando un pastore, come già è accaduto anche ad altri rapper. Dal 1994 ci siamo riascoltati Flavor in Your Ear.
1: State ascoltando Soul Collection con i vostri Soul Brothers. Ogni settimana il soul, il funk, l'R&B e l'hip hop qui sono in scaletta, e adesso strizziamo un po' l'occhio al pop, ma è un personaggio che ci accompagna fin dalle origini del suo successo. Vi parliamo di Jaten Dimsdale, questo è il suo vero nome, il nome d'arte è Teddy Swims. Tra l'altro vi riveliamo una curiosità: il suo cognome è un acronimo, a dire il vero. Swims infatti sta per Someone Who Isn't Me Sometimes, e lui è partito sostanzialmente dal garage del suo papi registrando cover su YouTube, e poi è diventata una superstar. Ricordiamo Lose Control, per esempio, ha una permanenza nella Billboard Hot 100 come nessun'altra canzone. Ad aprile ha pubblicato il suo nuovo singolo, un singolo che si chiama Mr. Know It All, e parla sostanzialmente della tendenza a voler controllare ogni esito amoroso, a prevedere la fine di una storia per proteggersi, finendo poi per soffocare il legame stesso. Sostanzialmente noi chiaramente speriamo che non sia autobiografico, perché conosciamo anche la sua dolce metà artisticamente parlando. In attesa che pubblichi diciamo così il completamento del suo progetto I've Tried Everything But Therapy con i produttori Julian Brunetta e John Ryan, lui nel frattempo si sta preparando con il nuovo tour, si chiamerà Ugly Tour, e lo porterà in giro per il mondo per l'estate e l'autunno 2026. Teddy Swims, Queen Soul Collection con Mr. Know It All.

0: Il pop di Ted Swims, che sicuramente strizza l'occhio all'R&B più moderno, a noi piace e ve l'abbiamo proposto quest'oggi in Soul Collection, era Mr. Know It All.
1: Abbiamo anche una cantante che abbiamo ospitato qualche settimana fa, una cantante debuttante in Soul Collection. Lei arriva dall'India, si chiama Marianne Alexander, ha da poco pubblicato un EP che racchiude un po' le sue prime canzoni e incluso c'è anche questo singolo che a noi piace molto e che vi facciamo ascoltare anche questa settimana. Lei si chiama Marianne Alexander, la nuova canzone contenuta nell'EP intitolato Love or a Lesson si intitola Better Than This.

0: Anche Kelani ha avuto modo di apprezzarla, di esprimere insomma i suoi complimenti nei confronti di Marianne Alexander. L'abbiamo ascoltata ancora una volta nella nostra Selecta con Better Than This.
1: Siete all'ascolto di Soul Collection. Ogni settimana la musica black è assolutamente protagonista e una delle fortune che abbiamo all'interno della nostra trasmissione, che potete ascoltare su soulcollectionradio.com, è quello poi di venire riproposti nel corso della settimana anche da parecchie radio in tutta Italia, che ovviamente ringraziamo. Poi la fortuna è anche quella di poter scegliere personalmente le canzoni da farvi ascoltare ogni settimana, e sicuramente quelle che ci piacciono di più, che siano dei classici o che siano delle novità, come quella che è appena partita di Duran Bernard, a me fa impazzire. Am I Okay in Soul Collection?

0: Eccolo qua, uno dei nostri back in the day della nostra puntata di Soul Collection. In questa settimana si festeggiano gli 83 anni di Thelma Houston. In primis li festeggia lei, complimenti ancora bella Arzilla. L'abbiamo voluta ripescare con questo super classico, forse non tutti sanno, in origine nel 1975 fu scritto e interpretato da Aaron Melvin and the Blue Notes, ma l'anno successivo, nel 76, fu la versione di Thelma Houston a renderla immortale. Lei è stata una grande della Motown, pensate che con questa canzone, con questa interpretazione, vinse il Grammy Award per la miglior interpretazione vocale R&B femminile, diventando la prima artista donna della Motown a vincere in quella categoria. Oltre a essere un riempipista leggendario dell'era disco, il brano divenne un simbolo fortissimo durante l'emergenza dell'HIV negli anni 80, trasformandosi in un inno di speranza, comunità e resilienza.
1: Dopo il motivo di Thelma Houston, risalente al 1976, ritorniamo ai giorni nostri, 2026, ritorno di un cantante che avevamo ospitato qualche anno fa e avevamo avuto modo di conoscere. Lui si chiama Jordan Banks, questa è la sua nuova, si intitola Hard Day's Night.

0: Jordan Banks all'interno della nostra selecta, ad allietarla anche questa settimana con il nuovo singolo Hard Day's Night.
1: E prima di terminare la seconda parte di Soul Collection, vi vogliamo fare ascoltare un progetto interamente italiano, anche se i due artisti Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, ormai vivono stabilmente a Berlino da tantissimi anni e prima si erano dedicati alla musica prettamente techno per poi innamorarsi del funk. Si tratta dei Nugenea, che già avevano pubblicato altri album come The Tony Allen Experiments, Nuova Napoli nel 2018 e Bar Mediterraneo nel 2022, che poi è stato anche l'album che li ha resi famosi in tutto il mondo. Adesso è uscito il nuovo lavoro di questo duo, che si intitola People of the Moon. In questa canzone in particolare si fanno accompagnare da un ragazzo inglese, da un cantante inglese che a noi piace parecchio, si chiama Tom Misch, e la canzone che vi facciamo ascoltare oggi in Soul Collection è One and On.

0: d'Italia anche all'interno di Soul Collection, il progetto Nugenea con il nuovo album, e questo brano ascoltato oggi in Soul Collection era quello intitolato On and On.
1: Now for my next number I'd like to return to the classics.
2: Soul Collection, Black in the Day.

0: E l'inizio della terza parte di Soul Collection è il momento perfetto per celebrare Jimmy Ruffin. Infatti proprio in questi giorni ricorre l'anniversario della sua nascita. Lui è nato il 7 maggio 1936 a Collins, nel Mississippi. Jimmy è stato una delle colonne portanti della scuderia Motown, anche se spesso la sua figura è stata parzialmente messa in ombra dal fratello minore, il carismatico David Ruffin, frontman dei Temptations. A differenza dell'energia ruvida del fratello, Jimmy portava nella musica un'eleganza malinconica e lo fece naturalmente distinguere. Sebbene avesse l'opportunità di unirsi al gruppo dei Temptations, scelse la carriera solista, regalando al mondo alcune delle interpretazioni più struggenti della storia del soul. Abbiamo scelto di farvi ascoltare in questa puntata il suo più grande successo, il capolavoro, la canzone What Becomes of the Broken Heart, pubblicata nel 1966. Questa canzone non è solo un successo, è una delle definizioni musicali più accurate del dolore universale, perché Broken Hearted, proprio il cuore spezzato. Originariamente il brano era destinato agli Spinners, ma Jimmy convinse i produttori a farglielo incidere, e devo dire che ebbe ragione. Era Jimmy Ruffin con What Becomes of the Broken Hearted.
1: Ora andiamo avanti nel tempo di 60 anni, arriviamo ai giorni nostri, 2026, che Kehlani ha pubblicato da pochi giorni, la scorsa settimana, il suo nuovo album che porta il suo cognome. Molti i personaggi che con lei hanno lavorato per pubblicare, per incidere nuove canzoni. Fra questi ci ha colpito molto l'apporto di Usher in questo che è stato scelto come singolo radiofonico negli States. Kehlani e Usher, questa è Shoulder Never.

0: Ormai è diventata un'istituzione vera e propria. Kelani, attesissimo il suo album che porta il suo nome, tante le collaborazioni e poi questa canzone che abbiamo scelto di farvi ascoltare da qualche settimana qui in Soul Collection insieme a Dash, era Should Never.
1: Adesso all'interno della nostra playlist settimanale un artista che è ritornato a 10 anni dalla sua scomparsa, un artista ovviamente postumo. Settimana scorsa vi avevamo presentato il nuovo singolo di Prince, With These Tears, che sembra quasi una gigantesca operazione di marketing, forse un po' lo è anche, cominciata con l'episodio finale di Stranger Things, dove venivano fatte ascoltare Wendell's Cry e Purple Rain, e nel corso del 2026 arriveranno anche nuove canzoni dello stesso Roger Nelson. Tra l'altro a giugno il Paisley Park ospiterà The 10th Anniversary Celebration of Life, 5 giorni di musica, e tra l'altro per la prima volta insieme sul palco ci saranno i membri della New Power Generation e dei Revolution. Guarda, ne stavamo parlando a microfoni spenti, a noi piacerebbe essere lì a Minneapolis, 5 giorni di musica spettacolare e canzoni che sono davvero storiche e rimarranno nella storia per sempre. Questa è una canzone davvero da far accapponare la pelle e ce la riascoltiamo qui all'interno di Soul Collection. Il nuovo singolo di Prince è With This Tear.

0: Stavamo parlando a microfoni spenti anche della versione originale regalata a Celine Dion. Vi invitiamo magari ad andare a scovarla e riascoltarla, ma chissà mai cosa ci sarà in quel museo, in quella cassaforte, il vault, con tutte le registrazioni che ha fatto Prince in questi, negli anni della sua vita. Chissà quanta musica fantastica come questo singolo usciranno magari nei prossimi anni. Era Prince con il nuovo singolo With This Tear, ascoltato in Soul Collection.
1: Che meraviglia, anche oggi stanno passando davanti a noi artisti immensi, gli Earth, Wind & Fire, Billy Joel, Michael Jackson, Prince, insomma abbiamo toccato il goto assolutamente della musica, non soltanto black. Adesso vi parliamo di Jordan Rakey, che è un personaggio che è diventato protagonista fisso di Soul Collection. Lui è nato in Nuova Zelanda, cresciuto in Australia, ma ormai da molti anni vive a Londra, è diventato uno dei pilastri del neo soul, del jazz alternative, e ha, come dire, collaborato in passato con grandi come Loyal Caron e Tom Misch, che tra l'altro abbiamo trovato già anche lui in Soul Collection. Dopo la pubblicazione del suo album The Loop del 2024, la carriera di Jordan ha subito un'accelerazione incredibile. Abbiamo parlato del fatto che Billy Joel è stato per molto tempo resident al Madison Square Garden, lui è diventato resident sostanzialmente degli storici Abbey Road Studios di Londra, lì insomma registra, tra l'altro ha invitato un sacco di artisti con cui ha collaborato per realizzare il suo EP che si chiama Between Us, che è stato pubblicato lo scorso 24 aprile, da cui già abbiamo attinto con Easy to Love, che è una canzone che ha dominato la nostra classifica diventandone numero uno insieme a Tom McFarland. E adesso invece è il momento di ascoltare qualcosa dal suo EP, una canzone che noi ha catturato subito con le ritmiche di Femi Coleoso, batterista e leader degli Ezra Collective. Questa è la sua nuova canzone, si chiama It Never Ends, Jordan Rakey.

0: Non potevamo non fare gli auguri a Stevie Wonder, che compie 76 anni proprio in questi giorni. Chiaramente uno dei musicisti più influenti e celebrati del XX secolo. Negli anni 70 ha piazzato un trittico, stavo parlando prima con i miei fratelloni, di album capolavoro considerati tra i migliori della storia della musica. Tra questi c'erano Inner Vision, Talking Book e il monumentale Songs in the Key of Life. E proprio da Talking Book del 1972 abbiamo estratto uno dei brani iconici di questo grande artista. Era il motivo che oggi abbiamo ascoltato per festeggiarlo all'interno di Soul Collection, il brano intitolato Superstition.
1: Noi ci stiamo avvicinando alla fine della nostra trasmissione, già in sottofondo la penultima canzone di quest'oggi, il nuovo singolo

0: Anche India Sean ha finalmente pubblicato il suo nuovo lavoro, un EP, si intitola Subject to Change, e questa è la canzone che da qualche settimana vi stiamo trasmettendo, il singolo intitolato Rain on Me.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Eh sì, purtroppo siamo arrivati in fondo alla puntata di Soul Collection. Innanzitutto permettetemelo, un grazie ai miei fratelloni che hanno scelto canzoni veramente toste, veramente bellissime, e poi hanno condotto insieme al sottoscritto la puntata che volge al termine. Andrea, Sergio e il Toto vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima settimana, ma prima di salutarci un ringraziamento enorme alla nostra fanbase. Grazie per essere con noi da ogni parte d'Italia, ogni settimana, con il vostro supporto e anche i vostri suggerimenti. A chiudere c'è una super fioritura, quella di Jesse Ware, veramente all'apice della sua carriera, con questo bellissimo album, e questa è la title track, Super Bloom. Ciao, alla prossima. You-

0: Tania Klimpaska.
1: Adam Nott and a Bobby Elsconi.
2: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
3: Claudio Fusca DJ, presenta House Vibes Radio Show.
4: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.

0: con i Depeche Mode.
1: State ascoltando House Vibes, musica italiana dance remix con Claudio Fusca DJ. Come?

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo in un altro ti svegli e cominciare da te.

ogni volta è una pagina, ogni volta è una storia e ogni volta è un racconto musicale che ci piace svolgere insieme. Riccardo Brasce ed io, Stefano Antonini, in un programma che dal 1995 vi racconta musica e storie musicali, che si chiama Apocalypse, che è quello che sta iniziando in questo momento. Ottima scelta se siete con noi, quindi allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia e naturalmente buon viaggio.

Iniziare questo viaggio musicale di 120 minuti, parleremo come sempre di passato, presente e futuro. Questo è l'Apocalypse, è il nostro stile, il nostro claim. Potete comunicare con noi passando attraverso i siti ufficiali info@stefanoantonini.com oppure atrmix.com. Ci sono anche i link per i nostri social. Tantissime persone ci hanno aggiunto in questo periodo, vi ringrazio. Come sempre noi poi, così come facciamo con la nostra linea WhatsApp, rispondiamo sempre in prima persona. A proposito di linea WhatsApp, 3914857785, una linea riservata interamente ed esclusivamente ai vostri messaggi WhatsApp. Ci piace sempre sapere da dove ci ascoltate, sia come radio che come città, e magari anche un bel saluto con il vostro nome, e anche lì Riccardo ed io rispondiamo sempre in prima persona. Parliamo di passato, presente e futuro all'interno dell'Apocalypse. I nostri spazi del futuro si chiamano preascolti, i nostri spazi del passato si chiamano documenti sonori, i nostri spazi del presente è una top playlist, è una selezione di 4 tracce aggiunte in una versione, questa zona mista che stiamo facendo, questa playlist particolarissima che abbiamo introdotto in questo 2026 nella nostra pagina dell'Apocalypse, che voi sapete sono tutte pagine di 4 tracce, sono pagine senza tempo. Andremo dal passato al presente e futuro, anche per testimoniare, soprattutto per essere fedeli al nostro motto passato, presente e futuro. Una top selection, quindi storia di senza tempo, passato, presente e futuro. Quando siamo nel music box troviamo sempre l'artista che ci parla solo con la musica e senza assolutamente parole, e da un po' di tempo a questa parte il nostro ospite è il DJ Tuono del team dell'Apocalypse. Tanta musica arriva dall'etichetta Listen With Care, un'etichetta che sta andando fortissimo. Riccardo Brash ed Andrea Guccini, nuovo singolo.

0: Un viaggio senza tempo. Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra gli argomenti che sono piaciuti all'interno delle zone per ascolto, quelle che guardano al futuro, quelle che ci fanno parlare del futuro, selezioni musicali sono quattro per ogni pagina dell'Apocalypse che appartiene appunto al futuro chiamato preascolto. In questa pagina di quattro si parlerà di trance, un altro genere musicale molto gradito ai nostri ascoltatori. Saranno quattro tracce come sempre e nell'ordine arriveranno Woogs, Still Here. Ozan Akram e Shif, Looking For You. Kasper Nederhof, Kronos. Popov e Yuvagen con Omnivius Dictus. Siamo sempre attenti alle vostre segnalazioni che ci arrivano alla nostra linea WhatsApp esclusiva per i vostri messaggi WhatsApp, che risponde poi al 3914 857785. Segnalateci sempre da dove ci ascoltate, il vostro nome, da quale radio anche ci state ascoltando, oltre ai vostri gusti musicali tenuti sempre in considerazione. Per questo c'è una pagina interamente riservata alla musica trance in questo momento, con quattro selezioni, come ad esempio questo Woogs con Still Here, su un'etichetta che per la prima volta scopriamo, Assorted Gems.

lungo lavoro di una settimana di Riccardo Brascia, mio di Stefano Antonini, sfocia poi nella zona preascolto dove vi proponiamo in generi musicali tante belle tracce, come ad esempio questa Ozan, Kram e Schief, un trio per questa Looking for You di Kram e Schief, è proprio il remix.

Lui si chiama Casper Nederhof, una traccia dal titolo Kronos appartiene a questo genere trance che abbiamo etichettato, questo topic che stiamo ascoltando in questa pagina dell'Apocalypse riservata al futuro.

Lui fa tantissime produzioni, non sempre hanno incontrato i nostri gusti. Questa volta ci piace condividere con voi questo Alexander Popov insieme a Yuvagen, con un titolo difficile da pronunciare ma molto trance, come è il topic di questa pagina dell'Apocalypse. Omnivius Dictus.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Parleremo di elettronica, di elettrotech, di suoni di questo genere all'interno di questa pagina del preascolto. Quattro tracce selezionate che andiamo a scoprire immediatamente. Le quattro sono Infinikid, Refactor, Deadmau5 and Friends, Strobe, Arrakis, Find Me, Evis, Vox, Hide, all'interno del nostro viaggio di quattro tracce musicali selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Antonini, che poi andiamo a spaziare in alcuni topic. Siamo nell'elettronica, nell'elettrotech. Infinikid, Refactor,

Abbiamo trovato più volte all'interno delle nostre pagine del futuro, nelle nostre pagine preascolto, Didmau 5 con i suoi amici, Moaki per la precisione. Si titola Strub. Vi proponiamo l'extended.

Quest'artista in passato ce l'avevate anche chiesto nella nostra linea WhatsApp al 3914857785. È il tedesco, si chiama Arrakis, Find Me, su un'etichetta che più volte vi abbiamo proposto, che si chiama Big Bells Records.

traccia nel preascolto, così ci piace fare e selezionare cose che durante il corso della settimana ascoltiamo una quantità innumerevole di tracce. Le selezioniamo, non necessariamente tutto appartiene ai nostri gusti, ma c'è in noi anche la voglia di condividere cose che potrebbero magari piacere a voi. Quindi non ci limitiamo soltanto a proporvi cose che piacciono a Riccardo Brescia e Stefano Antonini, ma in generale proviamo anche a spaziare in argomenti che potrebbero piacere a voi. Siamo nell'Electrotech, Arix Vox con Aile.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo tra tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti. Le quattro scelte sono Vocal Kid, Francescoli, Giulia Minking, Moon. My grandpa once said that no matter how big your problem is, Earl Nilsson, Dua Cantra. Andy Sim, Harry Shine, I Need Every Little Piece of You. Edosh, Bumbossa Brothers, Other Side. Pagine, pagine che guardano al futuro. Con il remix di Wild Eye, questa traccia si intitola Moon. E c'è anche un tra parentesi di quelle cose che poi significa anche Luna, sì, ma And They Went Light. Sono due artisti, Vocal Kid, Francescoli e Giulia Minkin. Scopriamo che

Ancora in avanti, sempre più avanti, I Need Every Little Piece of You, la versione instrumental che vi proponiamo di un trio formato da Ellie Sin, da Irish e Ayn.

Voi parlateci sempre dei vostri gusti musicali nella nostra linea WhatsApp. Ci piace però tanti saluti che noi riceviamo e poi rispondiamo sempre in prima persona sia Riccardo che io. Quando ci arrivano i vostri WhatsApp alla nostra linea 3914857785, magari uno dei vostri gusti musicali si incontrerà in questa proposta dal titolo Other Side, proposta di Kedosh e Boombossa Brothers.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apriamo la porta del tempo. Documento sonoro. Storie dal passato dell'Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995. Un viaggio senza tempo. 1990. Documento sonoro.
1: Grazie a tutti quelli che hanno partecipato scrivendoci, raccontandoci le tracce che più gli sono piaciute in questi 30 anni di storia dell'Apocalypse. Siamo nei documenti sonori, basandoci anche sui vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp 3914857785, come facciamo sempre, abbiamo stilato questi documenti sonori rifatti in tempi moderni, quindi documenti sonori storici riproposti nel presente. Le quattro tracce saranno BBA, 7 Days e 1 Week. Ayla, Format, Solid Session. Lethal Industry. Iniziamo questa selezione di quattro tracce del passato, documenti sonori storici riproposti nel presente. 2019 su Etichetta Positiva, che ha comprato i diritti di questa 7 Days and 1 Week BBA. Saluto il mio amico Bruno Sanchione, che è una delle più.
0: Questo è un viaggio senza tempo. Adesso il documento sonoro dell'Apocalypse.
2: Allora, te saluta a te, Stefano, e a tutti gli auditori dell'Apocalypse. Ciao!

0: Jean-Luc e Nick J hanno proposto nel 2023 Ayla e noi la riascoltiamo in questo spazio riservato al passato riproposto in tempi moderni, quindi documenti sonori rifatti nel presente.
1: Ritrovamento di un documento sonoro. Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

0: format Solid Session, Joris Born Remix del 2022. Siamo sempre nello spazio riservato ai documenti sonori rifatti nel presente.
1: Il documento sonoro dell'apocalisse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

0: Chiudiamo questo spazio con Lethal Industry, DJ Tiesto, neanche a dirlo, Larry Scottish, 2022 rifacimento. Questo era uno spazio di 4 tracce del passato, documenti sonori riproposti in tempi moderni.
1: Storie dal passato della Pop Vibes. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.

0: documento sonoro, un viaggio senza tempo. Questo è Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Brunov con Contrails, Robinson Late Bloomer, Ricky KK e Davide Toschi Galaxy, Ryu Misha Save You.

Colgo l'occasione per salutare Davide Lip, un bravissimo produttore italiano, lui specializzato in musica house, anche in musica lounge e techno, ma anche produce delle belle tracce techno tech, come ad esempio insieme a David Toschi questo Galaxy che vi proponiamo come traccia all'interno della zona presco.

Apocalypse, il futuro in questo momento specifico. Vi proponiamo un'altra traccia che guarda molto avanti, Reunisha Save You, con un'etichetta che mi piace tantissimo, il nome When Stars Align, quando si allineano le stelle. Cosa succederà? Lo scopriremo soltanto.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono Arrakis, Confused, The Cipher, For an Angel, Chinson, Connect as One, Penultimate, Listen,

0: soltanto in ordine cronologico, il numero che ascoltate è soltanto di arrivo, non di classifica, perché è una top chart, ma tutte e quattro sono al numero uno. Dalla Germania, Rakis con Confused.
1: Numero 1.

una delle tracce più belle di Paul Van Dyke, fatta e rifatta in tutte le formule, un remake per ogni anno praticamente. Però alcuni sono molto belli, questa volta ci pensa The Cypher, For an Angel, è un promo che vi facciamo ascoltare.

Un'altra delle tracce contenute all'interno della top playlist, ossia una mini chart veloce e rapidissima, tenendo conto anche dei vostri consigli musicali al 3914857785 e quelli che sono piaciuti di più a Riccardo Brasce e a me, Stefano Antonini, che poi li troveremo presto sicuramente in tante classifiche. Penultimate con Listen, ad esempio.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto l'appoggio che ci date sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785 che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana, tante belle cose, saluti da dove ci state ascoltando eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci come sempre, noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che come sempre è meglio non farsele raccontare ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici senza tempo, questo è Apocalypse, ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents Deep Waves Music Show, hosted by international DJ and producer C-Pain, live from the Deep Waves Music Studios in Miami. In Miami, your weekly wave of the best premier electronic dance music from around the world. From around the world.

Waves Music Track of the Week. Deep Waves Music.

0: Riviera Trend.
1: Sì, siamo noi quelli di Riviera Trend. Ci siamo, MP Trend, la musica che sta uscendo in questo momento, protagonista da questo momento. Beh, noi arriviamo, non sappiamo che momento è il vostro, ma sicuramente vi terremo buona compagnia. Abbiamo pronto tutto il sound, quello più bello, quello più nuovo, quello che ti fa stare bene.

confermiamo che con Riviera Trend, beh, c'è movimento, non solo si sta bene ma si può anche ballare. Lo facciamo adesso con il sound, entriamo nel, sì, nello spazio latinoamericano, perché c'è Farruko featuring di Becky G, due grandi personaggi di questo genere musicale, il nuovo dal titolo Senti No Vale. E poi invece MP3 d'Italia c'è Briga, il nuovo Allegra.

0: Radio.
1: Quando ti ho trovato, ho visto un potere grezzo, indomito. E oltre a questo, qualcosa di veramente speciale.
2: Riviera Trend.

Sei nel livello 2 di MP Trend con Andrea T, tutta la banda di Riviera Trend. Allora, adesso c'è un singolo che ci passa direttamente lui, ossia Basico, il producer, nostro amico, ci porta le sue produzioni, ci porta anche produzioni di altri che contano. Allora, adesso c'è un trio, Cavalli, Boost Kids e Dago H, Dame la Plata, questo è il singolo che esce in questo momento. Lo facciamo ascoltare qua su Riviera Trend. Ascoltalo meglio, un consiglio: alza il volume, alza il volume.

alza il volume. Alza il volume.

Sky. MP3. Alza il volume. Alza il volume. Don't worry, baby. You got a friend. Okay. Don't worry, baby. Alza il volume.

Dico, stai ascoltando la musica? Che musica stiamo suonando su MP Trend con tutta la banda di Riviera Trend? Attenzione, perché adesso c'è una coppia esplosiva. C'è a chi piace e a chi non piace questa nuova proposta, questa nuova produzione, un po' come Yin e Yang, no? E beh, sono l'uno l'opposto dell'altro, però questa volta sono insieme, Madonna e Sabrina Carpenter. Il nuovo? Questo Bring Your Love. Fammi sapere se ti piace. E alza il volume. Alza il volume.